ver.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Gentini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che sarà un rinforzo su tutta l'Italia. In questa regione garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Infatti i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime saranno gradevoli, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Generalmente temperature massime comprese fra i 25 e i 28 gradi. Venti a regime di brezza sulle zone costiere con mari calmi o localmente poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, Far West a Pomigliano d'Arco, ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo in sella ad uno scooter insieme ad altre due persone avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Non sono però stati trovati bossoli, con indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Ancora cronaca, resta alta la tensione a Casellamare di Stabia dopo la frana di venerdì 25 settembre. Circa 50 famiglie di Via Madonna della Libera per ora possono restare nelle proprie abitazioni, ma un nuovo peggioramento del tempo potrebbe rendere necessari gli sgomberi. Smottamenti e allagamenti hanno interessato anche Monte di Castello, la Galleria di Pozzano, Via Vecchia Pozzano e Via Acton. La viabilità principale è stata ripristinata mentre proseguono verifiche e ricognizioni aeree per individuare le criticità del territorio. Ancora chiusa Via Acton in base da fango e detriti. Cambiamo argomento: il giorno della regata finale a Napoli per la preliminary regata di America's Cup. Luna Rossa Senior parte al comando della classifica con 51 punti davanti ad Emirates Team New Zealand a quota 43 e gli svizzeri di Alenghie con 38. Oggi le ultime due prove di flotta nelle acque partenopee decideranno le due imbarcazioni che accederanno al match race finale. Tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dai nostri inviati sul lungomare. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ai nostri microfoni.
2: Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito. Per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
1: Chiusura con il calcio: sosta per le nazionali in casa Napoli, che prepara il ritorno in campo del 10 ottobre contro il Frosinone. A Castelvolturno si lavora senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Novità però dall'infermeria: Scott McTominay ha ripreso ad allenarsi in palestra dopo l'intervento al cuore, ma la convocazione proprio per Napoli-Frosinone del 10 ottobre è ancora in dubbio. Lavorano per tornare invece a pieno regime i vari Allison, Neres, Meret, Spinazzola, Anghissà e Marianucci, con Allegri che spera di avere presto la rosa al completo per invertire la rotta di questo inizio di stagione. Bene, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto e a più tardi.

0: Comunque te lo spiego, è come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
3: Biglietti su Ticket One.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it. Arriva numero 10, il Colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope. Biglietti su Ticket One.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, violenza su un campo di calcio a Casamicciola Terme sull'isola d'Ischia. Durante la partita di prima categoria tra l'Acqua Meno e Real San Giovanni Fratta Minore, l'arbitro, un giovane napoletano di 19 anni, è stato colpito alla tempia destra da una pietra lanciata dagli spalti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la protesta sarebbe iniziata dopo l'espulsione di un giocatore della squadra di casa, per poi trasformarsi in una sassaiola contro il direttore di gara. Il 118 ha prestato soccorso al giovane, che ha però rifiutato il trasporto in ospedale. La partita è stata sospesa ed entrambe le società hanno condannato l'episodio ed ora i carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili. Ancora cronaca Far West a Pomigliano d'Arco. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo in sella ad uno scooter insieme ad altre due persone avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Non sono stati trovati bossoli, con le indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Il giorno della regata finale a Napoli per la preliminare regata di America's Cup, Luna Rossa Senior parte al comando della classifica con 51 punti davanti ad Emirates Team New Zealand a quota 43 e gli svizzeri di Alinghi con 38. Oggi le ultime due prove di flotta nelle acque partenopee decideranno le due imbarcazioni che accederanno al match race finale. Tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dai nostri inviati sul lungomare. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ai nostri microfoni.
2: Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito, per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
1: La chiusura con il calcio: sosta per le nazionali in casa Napoli, che prepara il ritorno in campo del 10 ottobre contro il Frosinone. A Castelvolturno si lavora senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Novità però dall'infermeria: Scott McTominay ha ripreso ad allenarsi in palestra dopo l'intervento al cuore, ma la convocazione per il Frosinone è ancora in dubbio. Lavorano invece per tornare a pieno regime vari Alisson, Neres, Meret, Spinazzola, Anghissà e Marianucci, con Allegri che spera di avere presto la rosa al completo per invertire la rotta di questo inizio di stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Sante Sport, buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Cadavano, salutando e ringraziando il nostro Simone Zagaria in regia. Ciao Susi,
0: ciao, buongiorno. Buongiorno, un inizio con un po' di tosse, però
1: beh, ci sta, i primi freschetti che arrivano, hai capito? Dopo il caldo estivo portano ad avere un pochino di tosse, insomma sarà una domenica da vivere qui su Kiss Kiss Napoli, cara Susi, ovviamente con i nostri ospiti, ma non solo, perché faremo un po' di ping pong quest'oggi.
0: Assolutamente.
1: Napoli capitale mondiale della vela, lo stiamo raccontando in questi giorni su Kiss Kiss Napoli, lo faremo anche tra pochissimo collegandoci con Gianluca Miranda, perché oggi insomma c'è il match race finale con Luna Rossa, con tutti i napoletani che stanno spingendo, stanno soffiando, ecco, sulle vele di Luna Rossa, perché oggi insomma si decide anche le due finaliste di questa lunga 4 giorni di Louis Vuitton gara Cup pre-regate rispetto all'America's Cup del 2027, e quindi sarà emozionante ancora una volta per noi raccontarvi tutto questo fino alle ore 13, ma non solo vela, ovviamente parleremo anche di calcio, no?
0: Parleremo di calcio, parleremo di campo, di Napoli, di Allegri, di tutto ciò che sta accadendo a Castelvolturno, parleremo ovviamente anche di nazionale, come detto tu ci saranno collegamenti. Lo vedo anche, tra l'altro, io già lì pronto, il nostro Gianluca Miranda. Tra pochissimo andremo da lui, che ci racconterà tutto ciò che sta accadendo di meraviglioso in quella splendida cornice, no? Quella che vediamo davanti a noi nel Golfo di Napoli, Riccardo. Sì. E allora oggi, ultimo giorno, come hai detto tu, ci sarà... Cosa succederà oggi? Ce lo racconterà sicuramente Gianluca.
1: Ah, ma assolutamente, come dicevamo, ci sono le ultime due pre-regate e poi ovviamente le prime due classificate si contenderanno nel match finale, poi la vittoria appunto del trofeo. Tra poco ci racconterà tutto Gianluca Miranda, raccontandoci anche quello che sarà ovviamente il programma di quest'oggi, che seguiremo con i nostri collegamenti, tanti ospiti. In questi giorni abbiamo sentito anche ovviamente le istituzioni, abbiamo sentito Roberto Fico, il presidente della regione, lo stesso sindaco Gaetano Manfredi. Nel corso di Sunday Sport vi riproporremo anche quelle che sono le loro parole. Per chi ci segue al canale 76 del digitale terrestre potrete vedere anche ovviamente le immagini, così come vi proporremo anche le interviste realizzate ieri da Lucio Pengue, invece una serata per Pupi, la fondazione ovviamente di Avia Zanetti, ha parlato lo stesso Avia Zanetti, ma anche il solito Simeone, gli è stato chiesto dell'eventuale ritorno a Napoli, quindi tra un poco vi faremo ascoltare tutto. Tra un poco andremo anche ovviamente sul lungomare, sembrava tutto pronto, non so se Gianluca Miranda e Flavio Spoglia sono caduti a mare, credo e mi auguro francamente di no. Tra un poco li ascolteremo e li vedremo anche al canale 76 del digitale terrestre, e poi ci sarà anche il capitolo nazionale, no Susi, lo hai detto poco fa, perché ovviamente domani la nazionale italiana torna in campo contro la Turchia dopo la sconfitta contro il Belgio. Insomma, le polemiche continuano ad esserci, è ovvio che non ci si poteva aspettare con il ritorno di Mancini pronti via una nazionale già sulla cresta dell'onda, già pronta per vincere. Certo, una prestazione che ha deluso nonostante le scelte di Mancini, quindi io resto dell'idea che bisogna dare un po' di tempo a questa nazionale e in particolar modo a quelle che saranno le riforme poi che il calcio italiano dovrà dare al movimento, appunto al movimento calcistico. Di certo insomma le lotte interne in questo momento continuano ad essere, quindi io resto dell'idea che bisogna dare un po' di tempo a questa nazionale e in particolar modo a quelle che saranno le riforme poi che il calcio italiano dovrà dare al movimento, appunto al movimento calcistico. Di certo insomma le lotte interne in questo momento continuano ad esserci sulla figura di Maladona.
0: Speriamo però di vedere

0: dare tempo, bisogna dare tempo, ci sono stati comunque delle convocazioni anche un po'.
1: Abbiamo visto tanti volti nuovi, io mi auguro di vederne altri, non c'è stato Vergara per esempio.
0: Io mi auguro di vedere anche Vergara, tra i convocati, esattamente. Lui perché è una figura.
1: No, ma è uno di quei calciatori sul quale va fondata la nazionale del futuro, lui, poi Esposito, quando ritornerà ovviamente Palestra, abbiamo visto anche Romano, insomma ce ne sono tanti di giovani in questo momento interessanti, molti anche impegnati con l'Under 21 di Baldini, vero? Visto che ci si gioca l'accesso all'Europeo. E tra l'altro, Susi, oltre a tutto questo, ricordiamo anche gli appuntamenti con il filo diretto, che vedrà protagonisti i nostri amici telespettatori, ovviamente soliti blocchi, 10.50, 11.50, 12.50, 10 minuti dedicati a voi.
0: E quindi ricordiamo i numeri, 0815466873 per le vostre telefonate in diretta, mi raccomando, vi aspettiamo, parleremo ovviamente di tutto, di Napoli, di Nazionale, di Allegri, dei rientri in campo, anche dell'America's Cup. 342-00-0100 invece per tutti i messaggi WhatsApp che già iniziate a scrivere.
1: Esattamente, poi tra un poco li leggeremo, così come leggeremo anche quelli che sono degli aggiornamenti che arrivano da Castelvolturno, in attesa di collegarci con il lungomare di Via Caracciolo, dove c'è il nostro Gianluca Miranda insieme a Flavio Esposito. Tra poco stiamo approntando il collegamento. È ovvio che c'è grande curiosità su quello che sta succedendo a Castelvolturno. Abbiamo sentito anche Leonardo Spinazzola nel corso di questa settimana, intervistato proprio da Gianluca Miranda. Ha detto: il gruppo è forte, sì. Stiamo cercando di recuperare, vogliamo fare e arrivare il più in alto possibile. Quindi, insomma, un Napoli consapevole di quelle che sono state le difficoltà di questo inizio stagione.
0: Sì, no? Perché sono state oggettive le difficoltà di questo inizio stagione. È vero che c'è stato il cambio allenatore, quindi bisognava un attimo anche rodare, no? Con Massimiliano Allegri. Diciamo che dopo la partita contro la Fiorentina ci si aspettava di più.
1: Sì.
0: Purtroppo anche in questo caso possiamo parlare di delusione, ci lascia con un po' di punti interrogativi l'ultima partita del Napoli.
1: Io credo che la sosta sia arrivata al momento giusto in questo momento per il Napoli. È ovvio che ci si aspettava qualcosina in più in termini di risultati, anche qualcosina in più in termini di prestazioni,
0: Sì, anche ci sono state anche delle prestazioni un po' altalenanti, no? Napoli che ha iniziato, ricordiamo, la prima di campionato, Napoli a due volti con un primo tempo un po' rimissivo,
1: un po'
0: diciamo,
1: più in difficoltà poi nella ripresa.
0: Poi con la reazione invece nel secondo, abbiamo parlato tanto delle sostituzioni di Massimiliano Allegri, tante volte intuitive, tante volte invece deludenti. Ci sono un po' di cose da sistemare. Forse, come hai detto tu, queste settimane saranno sicuramente di aiuto. Speriamo di vedere un Napoli diverso contro il Frosinone, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare.
1: La classifica dice tutt'altro. Ne parleremo con dovizia di particolari del Napoli, di come si sta preparando a questa gara durante questa lunga, fin troppo, sosta per le nazionali. Ma detto questo, Susi, lo vedo bello come il sole, guarda
0: lì, eccolo.
1: Che cornice alle sue spalle il nostro Gianluca Miranda.
0: Sole, il nostro Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao Giallo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Ricky, buongiorno Susi. Sì, una giornata meravigliosa qui dal lungomare più bello del mondo, no? In questa ultima giornata di preregate. È una giornata che ci consegnerà il vincitore effettivamente di questi giorni così intensi, così belli, con una grande partecipazione del popolo napoletano, che ha risposto veramente alla grande a questo livello, questo evento di livello assolutamente internazionale. Noi siamo di fronte al nostro stand, lo stand di Kiss Kiss Napoli, che è vicino a quello del comune di Napoli. Stiamo preparando qualche sorpresa per voi, ma non voglio spoilerarvi nulla nel corso della giornata. Insomma, dicevo, la giornata di ieri ha consegnato a Luna Rossa la testa della classifica momentanea. Noi abbiamo spiegato nel corso di questi giorni come funzionano queste preregate. Hanno fatto una serie di regate e ovviamente in base al posizionamento guadagni un tot di punti. Per quello che è stato fatto fino a questo momento, Luna Rossa in questo momento guida la classifica, che poi è il team italiano, il team che tra virgolette dobbiamo tifare, di cui, se vi interessa, io personalmente faccio il tifo, ed ha un vantaggio anche abbastanza importante su New Zealand, che è al secondo posto. Dicevo, oggi ci saranno due gare prima della finalissima del match race, che si giocherà tra le prime due posizionate in classifica. Ci saranno alle 14:10 circa, alle 14:46. Ovviamente il condizionale è d'obbligo qui quando si parla di vela, perché bisogna dire sempre vento permettendo, perché in base a quelle che poi saranno le condizioni climatiche si potrà gareggiare oppure no. Speriamo di assistere, come ieri effettivamente, a un grande spettacolo, per poi goderci l'ultima gara, la finale, dove speriamo, ma con molto

0: alta probabilità ci saranno gli italiani di Luna Rossa, e secondo i bookmakers, diciamola così, potrebbe essere anche potrebbe esserci anche New Zealand, quindi sarebbe un testa a testa emozionante, però non possiamo parlare ancora, non possiamo dire nulla. Sappiamo che la vela è piena di imprevisti, ieri abbiamo visto i francesi di Le Roche comunque dominare tutta la gara e poi buttare al vento, per dirla in termini velici, tutto nell'ultimo scatto finale della regata. Quindi bisogna aspettare, non dire gatto fino a quando non ce l'hai nel sacco, cara Luna Rossa e caro New Zealand. E infatti oggi sarà da assistere effettivamente a queste due semifinali prima del, come vi dicevo prima, di questo match race. Ti ripeto, tanta partecipazione, noi siamo qui già da un'oretta e effettivamente già si vede tantissimo gente che sta passeggiando qui sul lungomare di Napoli. Bellissima questa giornata, lei è contento di questa?
1: Contentissimo, meglio di questo è una cosa eccezionale.
0: Quanto è cresciuta Napoli in questi anni?
1: Tantissimo, cominciamo da perlomeno una decina di anni fa, cominciato con San Gregorio Armeno, con i pastori, meraviglioso.
0: Le auguro una buona giornata.
1: Altrettanto.
0: Hai visto, chi conosce Napoli da più anni, chi ha più esperienza effettivamente ci può testimoniare, ci può raccontare quello che è stata la crescita in questi anni di Napoli, che è diventata, come diciamo sempre, l'ombelico del mondo, no? Il centro principale italiano in questo momento, sicuramente dal punto di vista dello sport, e questo ci fa molto piacere, perché la città è veramente è stata trasformata, e questo ne testimonia quello che è la bellezza di questo splendido lungomare, che adesso Flavio Esposito, che saluto e ringrazio per assistermi alle spalle della telecamera dal lato tecnico, sta inquadrando quello che è il meraviglioso campo di regata. Lì c'è anche la piattaforma della premiazione, sappiamo tutte quelle che sono poi le piattaforme sul mare. Qui alle mie spalle c'è Rotonda Diaz con tutte le barche, vediamo, c'è anche il logo della Coppa America. Insomma, ragazzi, Susi, Ricky, una giornata effettivamente tutta da vivere, è una giornata da vivere fino all'ultimo secondo, per goderci questa giornata finale di Coppa America. Il calcio, diciamo, lo lascio commentare a voi per oggi, ma può aspettare, soprattutto in questa pausa per le nazionali, e poi vedendo la nazionale italiana di calcio è meglio pensare alla vela, diciamola così.
2: Esattamente.
3: Diciamo che tifiamo rosso più che azzurro, vai, in questi giorni.
0: Giusto per toccarla piano.
3: Mettiamola così. Sì, effettivamente, più che altro anche un invito a chi ancora non l'avesse fatto, di recarsi ovviamente sul lungomare. Tra l'altro c'è anche lo stand di Kiss Kiss Napoli, per chi volesse farsi anche una foto con il nostro bellissimo Gianluca Miranda, ma soprattutto per assistere a quello che è davvero uno spettacolo, che semplicemente poi, no Gianluca, è un antipasto di quello che vedremo l'anno prossimo, quando ci sarà il main event con la 38esima America's Cup, quando ci saranno anche gli AC75, insomma, in acqua, davvero un qualcosa di spettacolare. Giornata tutta da vivere, hai parlato ovviamente di Luna Rossa, New Zealand, attenzione anche agli svizzeri di Alinghi, che sono in questo momento al terzo posto. Quindi per chi ancora non l'avesse fatto, lo ripeto, godetevi queste giornate davvero meravigliose sul lungomare di Napoli, con il main event proprio di quest'oggi, anche in barba sia Gianluca, Susi, agli scettici, perché pare che ogni qualvolta che Napoli organizzi qualche cosa, poi vabbè, ma lo fanno a Napoli, sicuramente succederà qualcosa. E invece le immagini della festa scudetto sul lungomare, e l'America's Cup, e la pallavolo a Piazza del Plebiscito, mi sembra che la città di Napoli, insomma, stia reagendo e stia rispondendo con i fatti, non più con le parole, ed è un qualcosa davvero di straordinario, di bellissimo. Caro Gianluca, allora noi ti lasciamo andare a preparare qualche sorpresa nel corso della puntata, ovviamente quando volete la linea, tu e Flavio Esposito, basta chiedere, noi voliamo subito da voi, altrimenti ci ritroviamo ovviamente in apertura di seconda ora con un altro collegamento. Grazie a Gianluca Miranda.
2: Ciao Gianluca, dopo.
0: Sono qui a più tardi, grazie a voi ragazzi, buon lavoro, un saluto a tutti.
3: Grazie ancora Gianluca Miranda e il nostro Flavio Esposito. Come vedete, già tantissima gente sul lungomare di Napoli.
2: Anche la gente che faceva il bagno.
3: Eh sì, li invidiavo, effettivamente, sì. li invidiavo.
2: Alle spalle proprio di Gianluca Miranda.
3: Sì.
2: E insomma, allora, arrivano già i primi messaggi.
3: Vai, in attesa poi di andare anche 342, al telefono 0, con 0, i primi
2: 0, 0, 0, 100, sì, in attesa appunto di andare in... collegamento col primo ospite. Super De Bruyne per un grande Napoli alla ripresa, questo è un messaggio che ci scrive Mario.
3: Vedi, sì, perché prima parlavamo d'Italia, effettivamente con il Belgio abbiamo visto un ottimo De Bruyne che poi tra l'altro è stato anche intervistato, ma in conferenza stampa ha detto: non pensavo di stare così bene fisicamente.
2: E l'abbiamo visto quando è rientrato.
3: Sì. E l'abbiamo visto effettivamente quando è rientrato. Un pochino sta faticando però adesso con Massimiliano Allegri. Però io sono sempre dell'idea che non bisogna pensare troppo a quello che è la prestazione del singolo, quanto quella della collettività, o meglio della squadra. Se De Bruyne ancora non riesce ad esprimersi sui livelli in cui noi speriamo De Bruyne possa tornare, secondo me perché questo Napoli è ancora in fase di rodaggio.
2: Dipende anche dagli altri. Ne parliamo sì. Subito con il primo ospite che è già in collegamento con noi. Andiamo da Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
3: Ciao Antonello.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e buon Sunday Sport. Io sono d'accordo con voi, vi stavo ascoltando.
2: Vai,
4: sono
2: dici la tua.
4: La mia è che De Bruyne gioca in una squadra che ha una qualità di centrocampisti e di giocatori superiore al Napoli. E quindi chiaramente, non essendo il solo giocatore di qualità, dialoga e fraseggia con giocatori molto forti, soprattutto molto forti nella tre quarti avversaria, perché noi non abbiamo oltre lui in questo momento giocatori disponibili, lo sarebbero Neres e Alisson se ci fossero, sì, ma tecnicamente forti nella tre quarti avversaria, perché Gilmour e Lobo, che sono due ottimi giocatori, ma lo sono soprattutto nella nostra metà campo. Il Belgio, ragazzi, avete visto che giocatori, che centrocampisti, che esterni, è chiaro che dialogare lì, e io ho visto un altro De Bruyne onestamente rispetto a quello che abbiamo visto a Napoli quest'anno, ho visto un giocatore, non dico come quello di Manchester, ma ci mancava poco, però aveva la possibilità di dialogare con calciatori che davano del tuo al pallone in una maniera clamorosa, e quindi chiaramente anche per gli avversari è più difficile contrastare i giocatori di qualità che fanno correre la palla, si muovono negli spazi, e da qui secondo me si sviscera poi questa grande prestazione di De Bruyne, che nel Napoli non so quanto sia replicabile proprio per le motivazioni che ho spiegato prima, a mio naturalmente modesto parere.
3: No, io sono d'accordo Antonello su questa analisi, e per questo prima in apertura insomma di trasmissione, parlando dell'Italia ma anche del Napoli, continuo a dire aspettiamo un attimo, ci vuole un altro poco di pazienza, perché poi questo Napoli purtroppo ha dei calciatori tanto importanti che sono rimasti fuori in questa prima parte di stagione. Tu ovviamente parlavi di Neres, io aggiungo Alisson, che è uno che ti crea superiorità, lo stesso McTominay, ovviamente non possiamo dimenticarcelo, calciatori che sono ancora alla ricerca della condizione migliore, vedi Anguissa. È ovvio che secondo me questo Napoli, al netto di De Bruyne, ha tutte le carte in regola per poter puntare a quello che è l'obiettivo dei primi quattro posti. È normale che se non riesci a mettere tutto insieme, aumentando quella che è la qualità poi soprattutto del gioco del Napoli in termini di fatturato offensivo, e allora lì nascono i problemi. Quindi è vero che si è raccolto meno di quello che si sperava in questo inizio di stagione, è pur vero che un minimo di attenuanti io ad Allegri e alla squadra le voglio dare, però dopo la sosta mi aspetto un cambio di passo, anche con un calendario sulla carta, ricordiamolo sempre, perché già con il Frosinone non sarà una partita abbordabile visto quello che sta facendo il Frosinone, però mi aspetto francamente un cambio di passo dal Napoli.
4: Io ho scritto sul giornale esattamente, ho citato esattamente questa frase che hai detto appena tu: cambio di passo, cambio di velocità.
3: Ma ti ho letto, per questo l'ho detto.
2: Esatto, stavo per dire, forse ha letto le tue parole, Riccardo.
4: Perché io ho scritto esattamente questo. Quello che voglio dire però è questo: voi siete fortunatamente, per voi, molto più giovani di me. Non so se ricordate il Napoli di Lippi. Allora, quando Lippi arrivò a Napoli trovò una situazione un po', diciamo, difficile, non particolarmente lineare. Lui a un certo punto che cosa fece? Mise in campo tutti i ragazzi giovani che teneva il Napoli. Ecco, io spero che Allegri possa fare anche lui questo, cioè mi rifaccio alle parole che avete detto voi e quelle di Riccardo proprio di poco fa. La qualità: noi abbiamo dei giocatori di qualità, però tante volte in campo stanno andando giocatori che sono magari, che hanno altre caratteristiche, no? La forza, la robustezza, magari la fisicità. Io proverei a fare un Napoli diverso, Riccardo, un Napoli più giovane, mettere in campo quando rientrano Giovane, Alisson,
2: ma anche lo stesso Vergara, perché io non capisco l'utilizzo, anzi l'inutilizzo, ecco,
4: secondo
2: di Vergara.
4: Me forse non gli piace molto ad Allegri, perché non riesco a darmi un'altra spiegazione onestamente, però io metterei in campo Giovane, Vergara, Favasuli, Alisson, insomma
3: io confermerei Gilmour per esempio in mezzo.
4: Sì, anche Gilmour, cioè metterei in campo freschezza, energia, certo, gamba, entusiasmo, ambizione, voglia di mettersi in mostra, è qualità, perché noi ragazzi, se non mettiamo qualità soprattutto nelle giocate della tre quarti, poi ci metto pure De Bruyne lì, che magari in un contesto di giocatori di qualità, che va un po' a riportarsi a quello che abbiamo detto prima, certo, probabilmente esplode di più anche lui. Però se io metto De Bruyne a dialogare con Giovane, con Alisson e con Vergara, non me ne vogliono gli altri giocatori del Napoli, che hanno altre caratteristiche, ma sicuramente meglio rispetto a giocatori che magari non hanno quella qualità di tocco, di piede, capito? Allora, se mettiamo De Bruyne, noi dobbiamo fare i gol, ragazzi, noi facciamo fatica a fare gol.
2: Assolutamente.
4: Noi per fare i gol ci vuole la qualità nella tre quarti, e soprattutto ci vuole vicinanza ad Højlund, che se va a vedere tutte le statistiche che abbiamo visto in questi giorni, un po' tutti quanti, è uno degli attaccanti in Serie A che tocca meno palloni in area di rigore, una cosa che non si può leggere. Allora noi, per fare i gol, e per venire anche a quello che ha detto Allegri a Firenze in sala stampa, dove io c'ero ed era veramente arrabbiato, cioè dobbiamo essere più cattivi, ma per essere più cattivi dobbiamo portare più uomini dentro l'area innanzitutto, dobbiamo avere più qualità sulla tre quarti, non dobbiamo lasciare troppo solo Højlund isolato in mezzo ai due centrali, perché sto ragazzo se no fa l'atletica leggera, non il centravanti, che corre solo, però di fatto gioca tanto lontano dalla porta. Allora se io gli metto vicino Vergara, Alisson, Giovane, giocatori con cui può dialogare, può fare l'1-2, giocatori anche difficilmente marcabili dagli avversari, perché hanno quel tocco di estro, di fantasia, di imprevedibilità, che ti può dare difficoltà ad una difesa, no?
3: Certo.
4: Dove tu metti un centravanti che sta lì, ti metti il centrale agganciato addosso, chiaramente fa più fatica, ma quando metti 3-4 giocatori di qualità, e torniamo al Como, e torniamo al Belgio, torniamo alla Roma, no? Che hanno questi trequartisti di qualità, e quelli ti mettono in difficoltà, perché poi tu ne marchi uno, ne raddoppi uno, però l'altro poi trova più spazio. Allora io proverei, ma questo naturalmente con tutta la modestia di questo mondo, a dare proprio una sterzata, a mettere in campo un Napoli frizzante, giovani, di qualità, di entusiasmo, cioè giocatori anche che vogliono veramente, come dire, come si dice, mangiare il terreno, ecco, un Favasuri, io per me lo faccio giocare a titolare questo ragazzo, ha dato dimostrazione che ci può stare, che quando entra in qualche maniera ha cambiato la partita, e questo deve essere un dato su cui riflettere, perché con tutta la stima che possiamo avere per Favasuri, che è un giovane secondo me promettentissimo, è un bravissimo ragazzo, e però se entra in campo Favasuri e cambia la partita nel Napoli, io mi devo preoccupare un po', perché io mi aspetto che la partita la cambi De Bruyne, la cambi Højlund, la cambi Scott McTominay quando entra, la cambia Napolitano, la cambia Neres, ma non certamente l'ultimo arrivato. E allora io dico, un po' di coraggio in più, anche perché Allegri i giovani li ha sempre lanciati,
2: certo, questo è vero,
4: fatti giocare più di Conte, più di tutti gli,
2: sì,
4: altri allenatori, è uno che non ha mai avuto il timore o il coraggio di lanciare un giovane. Vediamo l'anno scorso Bartesaghi, tanto per farne una, nel Milan in luogo di Estupiñán, che pure era stato pagato tantissimo, o addirittura nel Next Gen quando lavorava già con Manna pure. Quindi lui è uno che con i giovani
3: hanno creato un bel tesoretto poi con quei calciatori lì,
4: bellissimo, è bellissimo. Allora io, da un allenatore proprio come Allegri, che c'ha una grande esperienza ma c'ha anche un grande coraggio, una grande capacità di lavorare con questi giovani, io lancerei questi giovani. Se poi neanche questo dovesse andare bene, allora vuol dire che il Napoli a gennaio inevitabilmente, anche per alcune, diciamo, come dire, evidenze, dovrà poi fare naturalmente delle scelte strategiche secondo me diverse.
3: Ah certo, no, ma io credo che sul mercato di gennaio lo stesso Manna stia iniziando già a muoversi da adesso, perché banalmente, no, Antonello, prima di salutarti, il ritorno di Buongiorno, che noi ci auspichiamo abbia superato poi a inizio gennaio tutti i suoi problemi, già ti pone davanti a una scelta. Tu hai le rose, la lista è piena, la lista è piena. Se vuoi reinserire Buongiorno deve uscire un over, quindi già semplicemente per inserire Buongiorno dovrai fare una scelta, e quindi è inevitabile che per pensare a quello che sarà il mercato di gennaio, se vorrai acquistare un centrocampista, un attaccante, devi già iniziare a tessere un po' una rete di quelle che saranno inevitabilmente le cessioni, porre le basi su quello che sarà un nucleo nuovo. Quindi è vero che noi ci stiamo in questo momento concentrando sul presente, ma credo che lo stesso Giovanni Manna, al netto di tanti rinnovi che tra l'altro bisogna portare avanti, debba e stia lavorando proprio, sì, su quella che è la costruzione del futuro, un po' come succede in Formula 1, inizia il campionato nuovo ma già si sta pensando alla macchina di quella della stagione, certo, successiva. Credo che sia questo il modo, il modus operandi.
4: D'accordissimo con te, noi dobbiamo restare agganciati cercare di risalire la china, come hai detto tu, anche se le partite solo sulla carta sembrano facili, ma non lo sono e non lo saranno, ma noi dobbiamo restare assolutamente agganciati, cercare di risalire naturalmente posizioni, perché poi a gennaio il Napoli deve avere la possibilità e deve vedere l'obiettivo, perché se tu l'obiettivo lo vedi, allora sono d'accordo con te, bisogna agire e agire in fretta pure, dico, però, perché non puoi arrivare alla fine di gennaio dove magari poi i giochi sono già fatti e non, poi a quel punto là potrebbe anche non valerne più la pena. Ma se noi restiamo, recuperiamo posizioni come il Napoli, magari battendo Frosinone e Venezia innanzitutto, non sarà facile, certo. Sono due partite che secondo me noi le dobbiamo portare a casa e cercare di rosicchiare qualche altro punto, ma poi soprattutto dobbiamo risalire, restare in vetta e poi a gennaio agire.
2: Non ci sono più alibi, Antonello.
3: Vedere il da farsi, no, poi a gennaio.
4: No, dopo Frosinone e Venezia direi che non ci sono, più alibi, onestamente. Sì, sono d'accordo con voi, assolutamente.
3: Antonello, ti abbracciamo forte,
2: grazie,
3: ti auguriamo buona domenica.
2: Ciao, buona domenica.
4: Voi, ragazzi, buon lavoro e complimenti sempre.
3: Grazie, grazie mille ad Antonello Giannetti che ci accompagna anche a quello che è il primo break di questo Sunday Sport. Giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco, poi torniamo, dobbiamo parlare ancora di Napoli, anche di quelle che possono essere delle variazioni tattiche di Massimiliano Allegri, tutto questo tra pochissimo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: E torniamo in diretta con Sunday Sport, Riccardo Catapano
1: e Susi Fiorillo.
0: Caro Susi, allora tra un po' continueremo ovviamente a parlare di Napoli, anche analisi tattica di quello che potrebbe cambiare Massimiliano Allegri dopo la sosta, ma ieri è stata una serata importante, insomma, per un ente benefico come la Fondazione Pupi di Javier Zanetti, per aiutare ovviamente i bambini in difficoltà e non solo. E ieri erano presenti anche il nostro Lucio Pengo e il direttore Walter De Maggio a Piazza del Plebiscito, davvero tantissimi ospiti che sono intervenuti anche ai nostri microfoni. Ve ne faremo ascoltare alcuni nel corso di Sunday Sport e partiamo subito con il padrone di casa, proprio Javier Zanetti, ma anche col Ciolito Simeone, che è tornato per la prima volta a Napoli da quando
1: ha parlato di Napoli.
0: Ha parlato del suo ritorno a Napoli sia, diciamo così, per piacere, ma gli è stato anche chiesto: se ti chiamasse il Napoli, tu che faresti? Andiamo a sentire Javier Zanetti e il Ciolito Simeone.
2: Innanzitutto l'emozione di festeggiare i 25 anni della Fondazione Pupi qui a Napoli, in un giorno dove c'è anche la Coppa America, c'è l'attenzione di tutto il mondo su questa città.
3: No, diciamo che questo è il primo step di questi 25 anni che festeggeremo durante tutta questa annata. Grande emozione, perché 25 anni sono tanti, e felice per il percorso che stiamo facendo con tutti i progetti che portiamo avanti. E soprattutto anche perché il poter aiutare sempre è una grande responsabilità. Ricordo che le persone che verranno questa sera, parte del ricavato verrà destinata a 6 associazioni qua sul territorio su Napoli, e questo per me è molto importante.
2: Argentina, Napoli, la Fondazione Pupi ha un fil rouge, e oggi ci sarà anche un ricordo di Diego.
3: Sì, un tributo a Diego, perché credo che la nostra sede in Argentina rimane in Villa Fiorito, nel quartiere del Nudo, dove è nato Diego. Allora ci sarà Claudia, ci sarà un tributo su Diego molto emozionante, e spero che tutte le persone che verranno se lo possano godere.
4: Vorrei chiederti anche della nazionale italiana. Argentina, Italia, un legame importante, tu ci hai vissuto per tanti anni in Italia. Ieri sera un cammino un po'...
3: Mi dispiace tantissimo per il risultato di ieri sera, però penso che è la prima partita. L'Italia penso che ha dei grandi giocatori, e il suo orgoglio di sicuro verrà fuori, e bisogna dare tempo che possano lavorare. Grazie.
5: Dopo l'addio di Leo ci sarà comunque da ricostruire anche a livello di responsabilità lo spogliatoio dell'Argentina. Lauti, da questo punto di vista, è uno dei candidati ad assumersi una maggiore responsabilità?
3: Lauti già l'ha assunta questa responsabilità, perché Lauti è un trascinatore, è un ragazzo che ci tiene tantissimo al nostro paese, alla nostra nazionale, e di sicuro sarà un punto di grandissimo riferimento per tutti i giovani che inizieranno adesso.
6: Buonasera. Giovanni, che bello è tornare a Napoli dopo diversi anni, e l'emozione di essere qui questa sera?
7: Beh, è la prima volta che torno da fuori calciatore, quindi è stato emozionante, molto emozionante. Anche vedere il Vesuvio con la luna piena è anche ancora di più.
6: Ovviamente nel segno di Diego Armando Maradona, argentino come te.
7: Beh, sì, sì, sì. E Napoli anche, non solo Maradona, la gente, i tifosi, le persone, è tutto bello.
2: Tuo papà e anche Javier Zanetti, Diego l'hanno conosciuto, diciamo, nel pieno della sua carriera, ma tu hai qualche racconto, oppure magari lo hai incontrato quando è piccolo?
7: Beh, Javier, chi lo conosce lo sa, è una persona molto solare, molto disponibile, sempre con una sonrisa. Io da piccolo ovviamente non mi ricordo tantissimo, però per i racconti di mia mamma, di che sempre stava lui vicino e che erano molto amici di mio papà, quello sono i ricordi che ho io.
8: Parte dalla panchina e deve dare quel contributo. Oggi lo abbiamo visto un po' frenato.
7: Io no, per niente. Io l'unico che dico è che per me quando uno deve giocare, che gioca a Napoli e veste quella maglia, deve cercare di dare tutto sia per i tifosi che per il grandissimo club che ha. Dare tutto quello che uno ha, perché veramente questa città lo merita. Poi è chiaro, quando a volte escono bene o escono male le cose, quando uno finisce che ha dato tutto deve rimanere tranquillo. Io ho cercato sempre di farlo e spero che le persone che hanno avuto la possibilità o che hanno la possibilità facciano lo stesso, perché alla fine vale la pena.
0: il Ciolito Simeone e Davide Zanetti ai microfoni ovviamente di Kiss Kiss Napoli ieri per la serata della Fondazione Puppi. Insomma, brillano sempre gli occhi a Simeone quando parla di Napoli.
1: Napoli, sì. È vero, vabbè, ricordiamo che quando ha lasciato Napoli lo ha fatto veramente con tanto rammarico, no? Era triste lui, era triste la moglie, ricordiamo il messaggio meraviglioso che hanno anche lasciato nei confronti di Napoli e dei napoletani, quindi secondo me è un'esperienza, una città e una squadra che farà sempre parte di lui.
0: Assolutamente sì, poi l'ha detto, resterò qui a Napoli per questi giorni, queste ore, mia moglie già ha organizzato di tutto per incontrare tutti i nostri amici partenopei, ovviamente il Ciolito insomma legatissimo alla piazza di Napoli, ma così come i tifosi sono rimasti davvero legati a Simeone, uno che ha dato tutto, veramente tutto e anche di più per questa maglia. Dicevamo però, Susi, riavvolgiamo un poco il nastro perché insomma siamo nelle settimane della sosta per le nazionali e sono settimane comunque importanti per lavorare a Castelvolturno, per provare a raddrizzare un inizio di stagione che certamente non è stato brillantissimo. Lo stesso Allegri sta lavorando magari su qualche variazione dal punto di vista tecnico e proprio con un tecnico parliamo di queste possibilità, dando il buongiorno a mister Ernesto Puzzo. Ciao mister,
1: buongiorno,
0: come stai?
1: Buongiorno mister.
9: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te, ti lascio la prima domanda ovviamente dalla nostra
1: Susi Fiorillo. Parliamo proprio di questo, no? Di quello che potrebbe cambiare, su cosa più che altro potrebbe lavorare Massimiliano Allegri in queste settimane di pausa. Si parla proprio di un cambio modulo, quindi di una difesa a tre, che cosa ne pensi mister?
9: Potrebbe essere una buona soluzione, anche perché giocando a tre con i due esterni, che potrebbero essere lo stesso Provasulli che ha una grande gamba in questo momento e sta bene, dall'altra parte anche abbiamo qualcun altro, Sesto Spinazzola, vabbè, noi gli esterni ce li abbiamo, e poi secondo me la cosa più importante sarebbe quella lì, che i due dietro Hollund potrebbero essere più stretti e aiutarlo di più, perché con questo modulo e con questa distanza dalla porta Hollund fare a sportellate con tutti, sempre, quasi sempre spalle alla porta, secondo me fa molta molta fatica. E poi lo si evince anche dal fatto che quando gioca in nazionale, guarda caso, giocando in un altro modo, insomma, questo fa sempre gol, e poi quando viene servito secondo le sue caratteristiche fa danni agli avversari. Quindi potrebbe essere una buona idea, anche se io penso che, e sono convintissimo, perché poi dopo tanti anni di calcio il fattore mentale secondo me è una cosa importantissima, se non determinante, perché noi parliamo sempre di quel famoso 5 centimetri, io ormai me lo sono messo in testa di Milano, perché se Anghissà avesse fatto all'arrivo a Capodichino saremmo stati in 5.000 e quindi sarebbe cambiata anche a parte i giudizi, sarebbe cambiata anche questo primo scorcio di stagione, quindi avrebbero affrontato con più tranquillità le altre partite, che poi insomma alla fine anche a Firenze insomma penalizzati perché dovevamo prendere questi tre punti, però questa sosta sicuramente servirà per recuperare gli infortuni atavici, purtroppo, sperando che insomma tutto si metta a posto, e il Napoli sicuramente, e il mister Allegri avrà tante soluzioni per risalire assolutamente.
0: Gli episodi che poi vanno a determinare effettivamente anche l'andamento di una stagione, è ovvio che siamo ancora all'alba di questa stagione, di questo campionato, di questa Champions League, la Coppa Italia, però è normale che insomma un po' di inversione di rotta in termini anche di qualità, secondo me, offensiva serve a questo Napoli, perché in tanti si domandano, no mister, lo chiedo anche a te, abbiamo visto Kevin De Bruyne con il Belgio, sembrava un altro calciatore rispetto qui a Napoli, un calciatore molto più a suo agio, molto più partecipe in quella che è la manovra anche con i compagni di squadra. Ti chiedo anche un po' un giudizio in questo momento su questo calciatore che, dal quale inevitabilmente ci si aspetta sempre qualcosina in più. È arrivato Massimiliano Allegri, si è detto De Bruyne è un calciatore che con Allegri farà effettivamente quel passo in più, invece insieme alla squadra anche lui non riesce a trovare quella continuità. Tu che giudizio dai in questo momento all'utilizzo anche di proprio di Massimiliano Allegri e di De Bruyne?
9: Ma all'utilizzo, se l'allenatore utilizza un certo giocatore, un giocatore con certi, con un tipo di gioco, lo devi mettere a suo agio, quindi gli devi dare quello spazio e quelle situazioni in cui lui può esprimersi al meglio. Quindi io penso che noi dobbiamo avanzare di 20 metri il baricentro, a prescindere, perché anche rischiando, ma non possiamo stare, ecco, adesso si usa sto fatto, questa bassa e tutto quanto, non mi le squadre preponderanti, le squadre che vogliono vincere danno un'impronta al via, danno un'impronta alla partita, che poi vincano o perdono. Io purtroppo ovviamente odiamo l'Inter come calcisticamente da tifosi e tutto quanto, però hanno un canovaccio che non si distacca mai dalle loro idee offensive a tre, ecco, qui parliamo di difesa a tre, ma gli esterni difensivi, quelli lì, i braccetti, diciamo così, giocano, vengono a partecipare all'azione, la stessa Roma che insomma giocano proprio alla grande.
0: Sì, danno proprio l'impressione quando entrano in campo, mandano proprio un messaggio agli avversari dicendo la partita la facciamo noi.
9: Se vogliono vincere la facciamo noi, tu sei il Napoli, tu la devi fare, indipendentemente da tutto. Poi dopo ovviamente a secondo dell'andamento della partita puoi anche abbassarti un attimo. Però niente, così non va. Però io, ecco, da ex allenatore, da ex giocatore, non mi perdo mai d'animo, e quindi credo sempre e crederò sempre che insomma la cosa possa cambiare, anche perché poi onestamente è senza Anghissà, è senza Scott, è senza questo, è senza quell'altro,
0: è qualche attenuante, c'è
9: però sono veramente molto fiducioso, perché dobbiamo assolutamente, ecco, entrare nei primi quattro, perché insomma sennò la nostra tifoseria insomma non va bene, anche con questi continui litigi tra presidente e ultra, cosiddetti ultra,
0: anche perché le stagioni, quelle importanti, quelle vittoriose, sono quelle dove tutte le fazioni spalla a spalla remano nella stessa direzione, quindi la presidenza, la dirigenza, lo spogliatoio, l'allenatore, la stampa e ovviamente i tifosi, quindi insomma io credo che questa sosta possa portare tutti a più miti consigli per ripartire più forti di prima, perché la qualità, io credo che questo Napoli, per fare bene, per centrare l'obiettivo dei primi quattro posti, assolutamente ce l'abbia. Caro mister, noi ti abbracciamo e ti auguriamo buona domenica, è sempre un piacere parlare con te.
1: Ciao mister, grazie.
9: Piacere mio e buona domenica a tutti voi.
0: Grazie mille a mister Apuzzo. Tra un poco apriamo il filo diretto, tra 5 minuti, Susi, ovviamente con i nostri ascoltatori.
1: Esatto, dopo la pubblicità, quindi ricordiamo subito il numero per intervenire in diretta, 081-546-6873.
0: Assolutamente sì, poi vi faremo ascoltare anche le parole di Gianfranco Zola, di Ciro Ferrara, vi faremo riascoltare Roberto Fico, il presidente della regione Campania, il sindaco Manfredi, sorprese che arriveranno dal lungomare con il nostro Gianluca Miranda, ci sarà anche il nostro direttore Walter De Maggio, quindi alle 11 secondo collegamento per questa giornata finale della Louis Vuitton Cup a Napoli, un vero e proprio antipasto di quella poi sarà il main event dell'America's Cup dell'anno prossimo. Terza ora torniamo a parlare ovviamente di calcio, ascolteremo anche Carnevale, Cordoba, insomma ragazzi una super puntata quest'oggi di Sunday Sport.
1: Fino alle 13, ricordiamolo, siamo
0: fino alle 13. Seguiremo tutti gli aggiornamenti poi della Louis Vuitton Cup, aggiornamenti sui nostri social, su kischisnapoli.it, sul canale YouTube, trovate tutto, assolutamente tutto. Detto questo però, Susi, noi ci dobbiamo fermare adesso.
1: Ma pochissimo,
0: proprio un pizzico di pubblicità e poi torniamo anche con il filo diretto.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
12: Biglietti su Ticket One. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Autoscala, guida il tuo futuro.
14: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
15: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
16: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci, siamo tornati. Ricordiamo subito il numero per intervenire in diretta: 081-546-6873, oppure se volete scriverci su WhatsApp al 342-00-00100.
0: Assolutamente sì, tra un po' andiamo a leggere anche qualche messaggio, ricordandovi che invece alle 11 torneremo sul lungomare via Caracciolo per i collegamenti con Gianluca Miranda per questa giornata finale della Louis Vuitton America's Cup. Insomma, ci saranno le ultime due regate e poi le prime due qualificate si contenderanno il trofeo finale. Insomma, sono stati dei giorni davvero meravigliosi, una cartolina di Napoli che davvero ha fatto il giro del mondo. Il meteo è stato anche, diciamo, benevolo, favore, insomma, con delle giornate davvero straordinarie. Abbiamo qualche messaggio intanto, Susi?
1: Abbiamo qualche messaggio. Buongiorno ragazzi, sì, buongiorno ragazzi. Alla fine gli insuccessi della nazionale sono dovuti anche a questo continuo gioco al massacro che porta a cambiare sempre progetto e allenatore. L'ambiente italiano, calcisticamente parlando, non è come una volta, ma è sempre più avvelenato, manca di coesione e di spirito di appartenenza.
0: È vero, e questo è un messaggio che mi trova d'accordo, per il semplice fatto che, insomma, lo dicevamo anche all'inizio, cambiato allenatore, questo non vuol dire tornare subito a vincere 3-4-0, a giocarcela col Belgio, con la Spagna, con la Francia.
1: No, assolutamente.
0: E qui c'è bisogno in questo momento di una strada, di un percorso che la nazionale dovrà fare. Ma basta solo cambiare allenatore e convocare i giovani? Ma assolutamente no. C'è bisogno di tutto un lavoro di riforme che bisogna fare sui settori giovanili, sulle nazionali, sui club, far giocare più calciatori italiani. Cioè, il percorso è lungo, non si può pensare di ottenere tutto e subito. È ovvio che anche a me non è piaciuta qualitativamente l'Italia vista contro il Belgio, perché poi sì, il Belgio è una nazionale forte, ma non è il Belgio di 4-8 anni fa, è un Belgio decisamente più alla portata dell'Italia. In questo momento è una situazione difficile, non gettiamo la croce addosso a Mancini, non gettiamo la croce addosso ai calciatori, però quello che si diceva mi trova particolarmente d'accordo quando si parla di senso di appartenenza. Ecco, questa maglietta bisogna sentirla addosso.
1: Come si sentiva?
0: Come la si sentiva?
1: Ai tempi.
0: Prima abbiamo sentito le parole del Cholito Simeone, quando parla di Napoli gli si illuminano gli occhi. Ecco, quando a un calciatore italiano parli di nazionale, io vorrei vedere quello sguardo, quella fame, quella voglia di indossarla. Invece,
1: quella voglia di dare tutto.
0: Esattamente.
1: È un privilegio, no? Che non possono vivere tutti.
0: Ma è il sogno di tutti i bambini che giocano per strada col pallone di indossare la maglia della nazionale un giorno. Quindi mi piacerebbe rivedere quantomeno quello spirito. Poi quella le vittorie vedremo quando e se arriveranno. Andiamo al telefono però. Su.
1: Andiamo da Luca. Ciao Luca.
0: Ciao Luca. Buongiorno.
17: Ciao. Ciao. Senti, volevo una opinione sul mercato del Napoli.
0: Vai.
17: Ma no, di quest'anno, di quello dell'anno prossimo. Perché già siamo abituati a pensare alle cose future.
0: È giusto.
17: Abbiamo risposto che De Laurentiis voleva, ha preso Allegri per fare un quarto posto e superare la parte iniziale della Champions League perché per una questione economica. Io penso che l'anno prossimo il Napoli dovrà rifondare completamente una squadra per un semplice motivo: se facciamo due o tre nomi, Dobot, Candissà, McTominay che verrà venduto, i vari personaggi oltre a trentenni che non potranno più giocare, il Napoli l'anno prossimo dovrà fare un mercato ma minimo di 200 milioni. È in grado De Laurentiis di fare questa cosa?
0: Io non credo sul mercato di 200 milioni, poi ovvio dipende molto dalle cessioni. Io credo e mi aspetto un mercato di idee, Luca, non è un mercato, non è spendere tanto che ti porta poi ai successi, ad avere una squadra.
17: Il numero,
0: allora io sono d'accordo, io mi aspettavo già quest'anno francamente un po' di ringiovanimento, qualche cambiamento, calciatori che magari, prima abbiamo parlato di Favasuli che entra e dà una fame incredibile, non da tutti gli azzurri sto vedendo questa fama, quindi io mi aspettavo onestamente già quest'estate due tre cessioni magari illustri tra virgolette di calciatori un po' più in là con l'età, con l'ingresso di qualche calciatore un po' più giovane o magari dare spazio e rivalutare i calciatori che non hanno fatto benissimo nelle annate passate. Quindi io su questo sono d'accordo, me lo aspetto anche l'anno prossimo. Tra l'altro ci sarà una situazione di rinnovi un po' più complicata con diversi calciatori che andranno in scadenza. Però se mi chiedi, ti aspetti un mercato da 200 milioni del Napoli, ti dico no. Mi auguro di vedere un mercato di idee fatta di calciatori magari futuribili, di calciatori giovani, 23-24 anni, in rampa di lancio, che non ti costano 70-80 milioni ma che magari te ne costano 15-20, ma che poi ti porteranno una plusvalenza futura. Ecco, mi aspetto nuovamente questa filosofia dal Napoli, lì
17: no,
0: poi sarò contento.
17: Sono d'accordo, però io penso che l'anno prossimo tu almeno già centrocampo perderai quattro pedine perché tra
0: sì sì no ma numericamente mi aspetto un mercato corposo l'anno prossimo, questo sicuramente,
17: dicevo, per questo facendo un
0: però numericamente non economicamente, no, che è diverso.
17: Metti 7-8 giocatori a 20 milioni su 160 milioni
0: lo so, però vedere se va in Champions quest'anno, se non va in Champions poi diventa molto complicato.
17: Dico, è chiaro.
0: Vediamo Luca,
17: il mercato di 200 milioni alla fine.
0: Però lo dicevo prima, Manna in questo momento starà già lavorando e dovrà già lavorare proprio anche per la stagione prossima, nonostante questa attuale sia ancora in piedi. Luca, ti saluto, ti abbraccio.
17: Ciao.
0: Buona domenica.
1: Ciao, Luca,
0: grazie Luca.
1: E allora ci scrivono invece al 342 00 00 100, ma mi chiedo come mai Barella, Bastoni eccetera nell'Inter sembrano satanati, nell'Italia invece sembrano molli. Questo è il termine insomma che è stato utilizzato.
0: Ragazzi, questo lo dovete chiedere a Barella e Bastoni però non a noi. Io in generale parlavamo di appartenenza prima, non è che non la vedo solo nei giocatori dell'Inter, nei giocatori della Juve,
1: un po' in tutti. Ci si aspetta la stessa fame,
0: ma non è appartenenza, proprio la fame, brava Susi, è quella voglia, in questo momento è un peso perché è difficile indossarla la maglia della nazionale, invece dovrebbe essere un po' più spensieratezza, un po' più fame, un po' più di voglia. Bene, parliamo ancora nel corso della seconda e della terza ora di Sunday Sport di questo aspetto della nazionale. Adesso però ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco, le ultime notizie e poi torniamo con la seconda ora di Sunday Sport. A tra poco.

0: cuore.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Riccardo Catapano. In apertura, violenza su un campo di calcio a Casa Miccia alla Terme sull'isola d'Ischia durante la partita di prima categoria tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore. L'arbitro, un giovane napoletano di 19 anni, è stato colpito alla tempia destra da una pietra lanciata dagli spalti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la protesta sarebbe iniziata dopo l'espulsione di un giocatore della squadra di casa per poi trasformarsi in una sassaiola contro il direttore di gara. Il 118 ha prestato soccorso al giovane, che ha però rifiutato il trasporto in ospedale. La partita è stata poi sospesa con entrambe le società, che hanno condannato l'episodio, ed ora i carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili. Ancora cronaca, Far West a Pomigliano d'Arco. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo in sella ad uno scooter insieme ad altre due persone avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Non sono però stati trovati bossoli, con indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Il giorno della regata finale a Napoli per la preliminare regata di American's Cup, Luna Rossa Senior parte al comando della classifica generale con 51 punti davanti ad Emirates Team New Zealand a quota 43 e ad Alinghi con 38. Oggi le ultime due prove di flotta nelle acque partenopee, che decideranno le due imbarcazioni che accederanno al match race finale. Tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dai nostri inviati sul lungomare. E adesso chiudiamo con lo sport. Il calcio, sosta per le nazionali in casa Napoli, che prepara il ritorno in campo del 10 ottobre contro il Frosinone. A Castelvolturno si lavora senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Novità però dall'infermeria: Scott McTominay ha ripreso ad allenarsi in palestra dopo l'intervento al cuore, ma la convocazione per il Frosinone è ancora in dubbio. Lavorano invece per tornare a pieno regime i vari Alisson, Neres, Meret, Spinazzola, Anghissa ed anche Luca Marianucci, con Allegri che spera di riavere presto la rosa al completo per invertire la rotta di questo inizio di stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Rieccoci, seconda ora di Sunday Sport. Ancora buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo
1: e da Riccardo Catapano.
0: Prima di collegarci con il nostro Gianluca Miranda, però, Riccardo, ti voglio leggere un messaggio. Vai. In merito a quello che stavamo dicendo prima, ci scrive Fabio e dice: se si vuole cambiare bisogna fare piazza pulita degli scontenti e dei demotivati. Uno fra tutti è Anghissà, ma ce ne sono anche altri.
1: Ma io non so se ci siano scontenti, sulle motivazioni sono d'accordo, anche perché determinati calciatori penso che insomma hanno fatto scritto la storia recente del Napoli, ed è anche un po' normale che alcune motivazioni magari vengano meno. Per questo, come dicevo prima a Luca al telefono, mi aspettavo che in estate qualcosina potesse cambiare effettivamente, con un minimo, ma proprio minimo, ricambio generazionale, con due o tre cessioni magari di calciatori un po' più là con l'età, con l'arrivo di qualche giovane. Il Napoli ha deciso però di non toccare di fatto nulla, di preservare questo nucleo, assumendosi ovviamente la responsabilità di questa scelta. Ad oggi io credo che non si possano ancora dare giudizi, vedremo al termine della stagione se così sarà. Al netto di questo, l'estate prossima, ma anche già a gennaio, mi aspetto Cleo, assumendosi ovviamente la responsabilità di questa scelta. Ad oggi io credo che non si possano ancora dare giudizi, vedremo al termine della stagione se così sarà. Al netto di questo, l'estate prossima, ma anche già a gennaio, mi aspetto qualche cambio effettivamente sul mercato. Sì, mi aspetto

0: effettivamente vorrà dire. Io però mi auguro che alla fine questi calciatori, che sono calciatori comunque forti, poi se parliamo di qualità, insomma il Napoli è una rosa per me che resta fortissima, questi calciatori possano portare il Napoli a centrare quelli che sono gli obiettivi che la società si è prefissata in questa stagione. E parliamo ancora tranquilli di Napoli nel corso della puntata di Sunday Sport, ma dobbiamo volare nuovamente sul lungomare più bello del mondo, perché c'è l'inviato più bello del mondo in questo momento,
1: sempre baciato dal sole, Gianluca, vabbè, Miranda.
0: Ciao Gianluca, ben ritrovato.
2: Guarda, ragazzi, troppo buono,
0: che sviolinate che ti facciamo.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Giusto per ripetere quello che abbiamo detto prima, tra l'altro si sta alzando anche un pochino di venticello. Questo ovviamente è una notizia positiva, sì, per quella che sarà la giornata di oggi. In molti ci stanno chiedendo gli orari, ragazzi, ripeto quello che ho detto prima: 14:10, 14:46 per le due semifinali, 15:27 per il match race. Ma ripeto, il condizionale è d'obbligo quando si parla di vela, quando si dipende dalle condizioni climatiche, e quindi dobbiamo vedere come evolverà la giornata. Vi dico, al momento la notizia è positiva, è che un pochino di vento si sta alzando. Vedete alle mie spalle, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre, la gente è aumentata a dismisura e si prevede veramente un pienone. Ho parlato con coloro che lavorano con il comune di Napoli, che sono al nostro fianco, e ci hanno detto proprio che oggi è previsto veramente un sold out completo qui a Race Village, e già da quello che sto vedendo in questi momenti posso dirvi che sarà assolutamente così, perché sono stato anche ieri qui e c'era tanta gente, ma oggi le previsioni sono veramente del doppio della gente. Io dico e invito a chi viene qui a Race Village di venirci a trovare sicuramente, ma vivere quello che ho vissuto io ieri, che è stato un qualcosa di meraviglioso. Caro Flavio, se inquadriamo dove stavi inquadrando prima, lì ci sono due maxi schermi enormi con un'area hospitality per vedere, accessibile ovviamente a tutti, per vedere le regate, dove si capisce molto di più, perché con i disegni, il campo di regata, per i meno esperti della vela si riesce a capire molto di più. E siccome oggi è una giornata molto importante, perché si decideranno queste pre-regate e si capirà chi sarà il vincitore, secondo me ci saranno dei momenti molto divertenti e molto intensi. Poi sappiamo, qui lo sport lo si vive con passione. Riccardo, Susi, conoscete quello che è l'amore della gente di Napoli per lo sport? Quando si tifa una squadra in particolare, lo si fa al 100%. Abbiamo l'esempio noi con il calcio, anche con il Napoli Basket. In questo caso vedo e noto, come giusto che sia, che c'è molto tifo per il team di Luna Rossa, che tra l'altro, ripetiamo, in testa con qualche punto di vantaggio su New Zealand, e oggi potrebbe essere una giornata determinante. Perché? Lo rispieghiamo: le prime due della classifica, che in questo momento però è momentanea, la classifica, sono Luna Rossa e New Zealand, poi si affronteranno nella finalissima, nel match race, che è previsto per le 15:27. Poi ovviamente capiremo nel corso della giornata, noi torneremo a collegarci, a che ora si farà, e ovviamente, ripeto, dipende dal tempo. Ti ripeto, grande partecipazione, tanta gente qui sul lungomare, tanto entusiasmo, tanti sorrisi, una città veramente migliorata, trasformata ancora di più, ancora più bella rispetto a quello che è internazionale, ed è veramente molto bello, è un colpo d'occhio pazzesco. Spero di riuscirvi a fare anche una sorpresina tra qualche minuto, ma non voglio spoilerarvi niente, perché come sapete in queste giornate piene di impegni, piene di appuntamenti, anche diciamo le persone che hanno ruoli istituzionali molto importanti hanno tante cose da fare, quindi non voglio promettervi niente. Quello che posso promettervi che sicuramente diciamo farò, e che sarò qui a raccontarvi questa meravigliosa giornata delle pre-regate di America's Cup.
0: Noi ovviamente pendiamo dalle tue labbra, caro Gianluca, tu quando vuoi puoi interromperci, noi volevamo da te a darti la linea, e io, a chiosa di quello che ovviamente hai mirabilmente descritto tu, faccio davvero un applauso a quella che è stata l'organizzazione, insomma, di questo evento, che, ripetiamolo, è solo un piccolo antipasto rispetto a quello che succederà l'anno prossimo, nel 2027, proprio con l'arrivo dell'America's Cup qui a Napoli. Grazie mille al nostro Gianluca Miranda, ci ritroveremo più tardi, Gianluca.
1: A dopo, Gianluca.
2: A voi.
0: Grazie, grazie mille.
2: A più tardi, un abbraccio.
0: Grazie,
1: parlando
0: grazie ancora,
1: di
0: Gianluca.
1: Punti, sì. Gianluca, a questo punto aggiorniamo, no? Anche chi non lo sa, perché in questo momento Luna Rossa ha 51 punti,
0: sì.
1: New Zealand ha 43, quindi sono le prime due nella classifica generale, però la terza, l'India, è 38 punti.
0: Esattamente.

0: stacco di 5 punti con la seconda in classifica.
1: Può succedere di tutto, altre due regate, poi il match race finale, quindi davvero può succedere di tutto. Poi l'abbiamo visto, l'imprevedibilità di questi AC40 in questo Golfo di Napoli, davvero un qualcosa di meraviglioso. Ne parliamo anche con Gianluca Agata, che è al telefono. Ciao Gianluca, come stai?
0: Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, vi svelo una cosa, io sono esattamente a un metro di distanza da Gianluca Mirko.
0: E potevate farlo insieme,
1: ti portava il collegamento, vedi il nostro Gianluca.
2: Penso che lui era a lungo mare a farvi il collegamento,
0: esatto.
2: Io ero nello stand del Comune di Napoli, dove tra breve sta per cominciare un punto su Napoli Capitale Europea dello Sport, e praticamente ci dividono 20 metri ed 1,5 milioni di persone.
1: Ti rubiamo pochissimi secondi ovviamente, Gianluca,
0: siamo
1: perché ovviamente sei impegnato, però insomma vedevamo le immagini poco fa, per chi ci segue al canale 76 del digitale terrestre. È ovviamente solo la giornata di oggi, ma ci sono state anche le giornate precedenti. Devo dire, da napoletano è davvero emozionante vedere queste immagini. Faccio i complimenti ovviamente all'organizzazione per quello che è stato, lo ripetiamo, un antipasto rispetto al main event dell'anno prossimo, però fa bene al cuore francamente vedere queste immagini di Napoli.
2: Ma guarda, è innanzitutto secondo me un processo lungo, queste preregate sono un processo che arrivano da lontano di crescita della città, e quello che si respira è un orgoglio, quello che spesso noi vediamo anche sullo stadio, no? L'orgoglio di essere napoletani, il tipo che fanno spesso gli ultras su Napoli e sui napoletani, ecco, è quello che si respira qui sul lungomare in questi giorni. È un orgoglio ed è un'esigenza, perché è come se i napoletani avessero fatto pace col loro mare. C'è tanta voglia di mare, c'è tanta voglia di usufruire di una di un bene che sta lì, ma che noi abbiamo sempre visto, noi napoletani l'abbiamo sempre visto con un rapporto un po' particolare. E penso alle piattaforme, penso alle tante barche, penso alle persone che stanno venendo da fuori e cercano modi per andare a mare a Napoli. Quindi questo è il discorso. Per quanto riguarda la parte agonistica, come dici tu, è semplicemente un antipasto, perché se parli con i velisti, con le squadre, con i team, il main course, come lo chiamano loro, arriverà a maggio. E per quanto riguarda la città, è quello che viene definito uno stress test,
1: esatto.
2: Stressare in maniera volontaria in qualche modo la città, per poi essere pronti la prossima primavera.
1: Assolutamente sì, insomma c'erano da parte di qualcuno anche grande scetticismo. Io credo che insomma l'organizzazione e la città in generale abbiano risposto davvero davvero molto bene. Guai poi ad abbassare la guardia, perché insomma l'abbiamo detto, è un antipasto. Gli AC40 sono in questo momento nelle acque di Napoli, poi arriveranno gli AC75, che insomma saranno davvero un colpo d'occhio strepitoso da poter vedere. Grazie mille a Gianluca Agata, ti lasciamo andare, salutaci ovviamente Gianluca Miranda,
0: ciao,
1: che è lì a pochi passi da te.
2: Buona giornata a tutti, buona domenica.
1: Grazie mille a Gianluca Agata. E ieri nello stand di Kiss Kiss, tra l'altro, abbiamo avuto anche il piacere con il nostro direttore Walter De Maggio di intervistare il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha tracciato ovviamente un bilancio di questi giorni, ma ha parlato anche di futuro, ovviamente di Bagnoli, del tema relativo alle spiagge libere, che devono essere un bene ed un diritto di tutti quanti, cosa che noi ovviamente ribadiamo. E allora facciamo così, Susi, ci andiamo a riascoltare e rivedere, per chi ci segue al canale 76 del digitale terrestre, l'intervista che abbiamo realizzato con il presidente della Regione, Roberto Fico.
3: E noi, secondo giorno di preregate, nostro ospite il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
3: No, grazie a lei presidente, sa che io ci tenevo moltissimo lo scenario, quello del Golfo di Napoli, le imbarcazioni, secondo giorno di preregate, America's Cup, vediamo l'isola di Capri, un lungomare pieno di persone in festa, Napoli in festa, la regione Campania in festa.
4: Sì, c'è tanto entusiasmo,
5: partecipazione, tanta anche serenità, tranquillità, c'erano tante famiglie, tanti ragazzi, ragazze, bambini, in villa comunale era veramente una festa, una giornata meravigliosa, nitida, vediamo tutto il golfo e lo può vedere tutto il mondo oggi, tutto il nostro golfo che davvero, non perché è qui, ma è uno dei più belli che c'è.
3: Allora, il presidente Fico ha giusta ragione, ricordava dell'atmosfera, lungomare pieno di cittadini, di turisti, il sole bacia la città più bella del mondo. Eppure presidente, questa è soltanto la prima fase, perché ricordiamo che sono le pre-regate, da maggio si farà sul serio, dal 10 luglio la finale della Louis Vuitton Cup, sarà un momento molto importante per Napoli ma per tutta la regione, è un grande successo avere a Napoli le finali della Coppa America.
5: Sì, infatti questa possiamo dire che è una prova generale che sta riuscendo molto bene, dove ci sono delle grandi novità e innovazioni che cercheremo di portare in modo ancora più strutturato e forte proprio quando ci sarà la Coppa, che diciamo così, ufficiale, che sarà tra maggio e luglio.
3: Roberto Fico si è insediato il 9 dicembre, con oggi sono 300 giorni da presidente della regione. I numeri del turismo, presidente, sono da capogiro, dalle isole alla costiera amalfitana, per farla alla Nino D'Angelo, anche perché la costiera amalfitana ce la possono portare via, è nostra.
5: È certo che è nostra, è delle persone. Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito, per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
3: E per giunta, naturalmente, noi parliamo del mare, il lungomare di Napoli, ma ricordiamo Bagnoli, la bonifica sarà balneabile, il mare ritorna a Napoli e Napoli ritorna al mare, è un grande successo.
5: Questo è uno dei punti e dei temi che ci deve restituire questo evento. Un evento velico ci restituisce totalmente il mare, in cui noi non dobbiamo più avere nessun tipo di ferita o di visione. Dal mare non bagna Napoli, dobbiamo tornare al mare, finalmente bagna Napoli per tutti, da San Giovanni a Teduccio fino a Bagnoli, dove saranno costruite le grandi spiagge pubbliche per l'accessibilità, così come a San Giovanni a Teduccio e in tutta la linea di costa della provincia di Napoli, da San Giovanni a Castellammare di Stabia, ma così per tutta la regione. Questo è un evento regionale anche, dove le aree interne saranno e sono coinvolte per far sì che la ricaduta sul territorio sia in tutta la regione.
3: Presidente Fico, l'interazione, il governo centrale, il ministro Abodi, il presidente della regione, il sindaco di Napoli Manfredi, insieme per un risultato eccezionale, perché se qualcuno non ha ancora colto di cosa stiamo parlando, le immagini di Napoli sono nel mondo, perché è il mondiale, la coppa del mondo, quindi davvero le immagini della nostra regione in tutto il mondo, la città sta rispondendo benissimo.
5: La città risponde bene, le immagini sono fantastiche, c'è grande organizzazione, grande efficienza, grande pulizia e grande serenità nel fare questo evento. Lo trasferiscono le persone, lo stiamo trasferendo tutti quanti noi. E un punto importante poi è questo: Napoli torna anche, la regione Campania, in connessione istituzionale con Roma, quindi con il governo che in questo momento è in carica, ai fini di valorizzare tutto quello che di bello noi abbiamo e per organizzare i grandi eventi. Il dialogo istituzionale e tra le istituzioni penso che sia un dovere ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
3: È un dialogo costruttivo. L'altra sera lei era con il ministro Abodi, col sindaco Manfredi, e il ministro in qualche modo, ovviamente siete tutti allineati, la speranza grande è che quella che gli americani e i vincitori di questa edizione, poi scopriremo chi saranno, è chiaro che da italiani tifiamo per Luna Rossa, e insomma si auspica, a proposito di quel dialogo, si dialoga per provare a bissare nel 2029.
5: È chiaro che a me e a tutti noi farebbe grande, grande piacere, e cercheremo di realizzare al meglio l'evento principale, che è quello del maggio 2027, e poi il vincitore vedrà.
3: e speriamo che insomma ci siano le condizioni per poter bissare. E parlavamo, bissare significa 2029, provo a essere lungimirante, 2032, anche qui dialogo tra le istituzioni, il governo, il ministro per lo sport Abodi, presidente Fico, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, gli europei di calcio, anche qui state facendo un lavoro eccezionale. E tra l'altro a Bodi, dopo l'intervento della regione, partono i lavori, restyling Maradona, a Bodi ha detto: io non posso immaginare un'Europa di calcio senza Napoli.
5: Noi come regione stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo finanziato il Maradona per la ristrutturazione, la Rechi per la ristrutturazione, quindi poi il comitato deciderà, noi ci siamo accompagnando le scelte del comitato e il lavoro e il dialogo interistituzionale.
3: Però presidente, possiamo dirlo che dall'UEFA, dalla FIGC, dal governo e chiaramente alla regione filtra ottimismo?
5: L'ottimismo c'è sempre, vediamo.
3: Presidente, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla, parliamo di turismo. Siamo reduci dall'estate, i numeri sono strepitosi per Napoli, per la costiera, per le tre isole, sold out a Procida, a Ischia, a Capri, il Cilento, il Beneventano, l'Irpinia, cioè davvero è una regione, quando si dice Campania Felix, è proprio Campania Felix.
5: Noi abbiamo una regione che è senza dubbio straordinaria, ma fuori anche da ogni idea, noi siamo i migliori del mondo, dico semplicemente che è una regione bellissima, che ha delle peculiarità, delle caratteristiche incredibili, dal Cilento fino ad arrivare in costiera, o Procida, Ischia, le nostre città d'arte, ma tutte, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, le aree interne. È una grande regione, bellissima. Quello che noi dobbiamo fare è accompagnare anche il turismo, che ricordo che è un'industria a volte anche pesante, in una gestione dei flussi che sia sempre migliore, più ordinate, dove ci siano regolamenti adatti a far sì che siamo noi a accompagnare il turismo in qualche modo e non il turismo che accompagni noi.
3: Abbiamo ancora un minuto con il presidente, fi parte l'applauso, insomma è bello, è il bello vivere con il presidente della regione Campania questo momento, io parlavo di festa. Presidente, abbiamo ancora un minuto, 300 giorni da presidente, le chiedo un bilancio e di fare una programmazione ai prossimi 300, so che ha, lei lavora tantissimo, c'è ancora tanto da lavorare, che bilancio viene fuori?
5: Per quanto tu possa lavorare 12 ore al giorno
3: non basta
5: mai, e il bilancio per me fino adesso è estremamente positivo, perché abbiamo fatto un lavoro molto ordinato, corretto con la giunta, abbiamo rispettato quello che abbiamo detto in campagna elettorale, stiamo lavorando con tutte le problematiche, quelle che per noi sono prioritarie, quindi le disabilità, problemi per i bambini e bambine con autismo, problemi di salute mentale, abbiamo aumentato i fondi per i servizi sociali in modo consistente, abbiamo fatto tante delibere che possano lavorare anche sul dopo di noi, abbiamo fatto le delibere importanti di finanziamento su una parte difficile della vita di queste persone che vanno dai 16 ai 20 anni, che è l'età che si esce dalla scuola e quindi è l'età della transizione all'età adulta, che era un problema, stiamo cercando di affrontarlo, abbiamo aumentato i fondi per i neuropsichiatri infantili in modo che si possa avere una diagnosi precoce da 0 a 3 anni, perché se te ne accorgi presto puoi avere risultati molto migliori dopo, quindi la nostra attenzione proprio alle fasce che hanno maggiore difficoltà è stata alta e ci sono ingenti finanziamenti che già sono stati liberati, programmati e ora sono in gestione dei bandi. Quindi avanti così, perché noi dobbiamo lavorare proprio con le persone e per le persone, perché io reputo che la politica sia un servizio, nient'altro.
3: Non mi faccio aspettare altri 300 giorni per ospitarla, però.
5: No, vengo prima dei 300 giorni.
3: Allora, noi lo ringraziamo molto, presidente della regione Roberto Fico, anche perché presidente ha una serie di impegni istituzionali, però me l'aveva promesso. Le auguro buona giornata nella città più bella del mondo, che lei conosce bene. Siccome domani, so quanto lei è tifoso anche del basket, domani parte il campionato, insomma, speriamo che oltre il calcio anche il basket dia grandi soddisfazioni alla nostra città.
5: Anche il basket e tutti quanti, tutte le discipline, perché ogni disciplina ha una sua meraviglia e forza, e lo sport in tutte le sue diramazioni, associazioni, territorio, noi dobbiamo fare tanti playground anche nella città, penso che è uno dell'altro dei temi che assolutamente sono fondamentali. Bene domani, forza per il Napoli Basket, per il nostro Napoli, forza alla città, forza alla Campania.
3: Grazie al presidente Figo, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie,
5: buon lavoro,
3: presidente.
5: A tutti.
3: Grazie. E allora, Marcello, ringraziando il presidente, noi resteremo in diretta fino alle 16. Noi siamo nello stand del comune, poi andremo nello stand della regione e vi racconteremo l'America's Cup. A te, Marcello.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta giro di boa di questo Sunday Sport. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e da parte di Susi Fiorillo.
0: Beh, Susi, noi ci chiamiamo Sunday Sport, questo è il titolo della nostra trasmissione. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di vela, abbiamo parlato anche di basket,
1: perché assolutamente
0: inizia anche il campionato quest'oggi è per il Napoli Basket. E allora voliamo al telefono dal collega ed amico di Sunday Sport, Carmelo Prestisimone. Caro Carmelo, come stai?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, molto bene, voi alla grande, vi vedo grande in video.
0: Bene, ci fa piacere. Susi non ne ha bisogno, a me magari rende un po' più carino il video, mettiamola.
2: E il direttore sul lungomare a prendere il sole.
0: Insieme a Gianluca Miranda, con il quale tra l'altro tra mezz'ora torneremo a collegarci per un altro collegamento. Ci hanno promesso qualche sorpresa, perché insomma ci avviciniamo anche a quelle che sono gli orari delle regate odierne fino al match race finale, insomma, di questa Louis Vuitton Cup qui a Napoli, vero e proprio antipasto dell'America's Cup del prossimo maggio. Ma detto questo, oggi pomeriggio 18:15 la prima palla 2 della LBA del Napoli Basket su un campo, beh, complicato, ma anche tutto da scoprire, quello della
1: massima contro la massima Roma.
0: Insomma, tra l'altro in un Palaeur che va riempiendosi sempre di più, 6.000 biglietti hanno venduto secondo le stime, insomma, riportate dal Club Capitolino. Che ti aspetti oggi, Carmelo?
2: Una partita super, è un campionato super, probabilmente è il miglior campionato di Serie A1, la vecchia Serie A1, oggi LBA, degli ultimi 10-15 anni certamente, anche per l'innesto di queste due squadre romane. Ieri la BC Roma è stata sconfitta a Treviso 109-94, ma l'avversario di Napoli, la massima, mi sembra un attimino superiore,
0: anche a me.
2: Certamente superiore, sì, sì. Sarai d'accordo?
0: Beh, il mercato, con tutto il rispetto per la BC Roma, però la qualità in questo momento soprattutto del reparto esterni che ha la massima Roma, secondo me la pone per una, come una delle squadre che può tranquillamente ambire ad una posizione playoff. La metto magari un pochino indietro rispetto a Napoli, semplicemente per l'aspetto, insomma, del metter tutto insieme, però la qualità questa squadra ce l'ha assolutamente.
2: Assolutamente, Riccardo, ce l'ha. E come, guarda, io già in tempi non sospetti ho detto che non escluderei, lo ribadisco con forza questa mia opinione, non escluderei che Napoli possa competere certamente per il titolo insieme a Milano, che è quotatissima, la Milano del campano, del battipagliese Beppe Poeta, e di naturalmente l'altra contender forte è certamente la Virtus Bologna. Ma Napoli c'è, Napoli ha una squadra strutturata, ha 13 giocatori, 13, 4 ex NBA, quindi giocatori che conoscono i livelli internazionali, giocatori anche di livello europeo come Jakimowski, questo nuovo playmaker come Jeff Doughton Jr., il nuovo centro Tarceschi arrivato negli ultimi giorni e con spessore europeo. Insomma, è una squadra che davvero può fare bene. Oggi naturalmente valuteremo la partita, hai detto bene, il contesto è super, il Palaeur, 6.000 biglietti venduti, insomma, la capienza è stata un attimino ristretta a 6.500, perché il Palaeur ex Palalottomatica è infinito, è una struttura di livello internazionale. Ci saranno anche diversi napoletani a vedere la partita, che partiranno, che stanno partendo in queste ore. E quindi l'evento è super, bel banco di prova, subito forte.
1: Esatto, si inizia forte.
2: Forte per creditarsi.
0: Sì, sì, è vero, insomma, una partita subito probante, insomma, per gli uomini di Repescia contro una squadra ovviamente neonata da poco, ma che comunque ha anche ossatura già di carratura internazionale dalla panchina. Ovviamente ci riferiamo anche al roster. Secondo me sarà partita, essendo anche la prima, abbastanza spettacolare. Mi aspetto punteggio alto.
1: Però secondo
0: oggi,
1: me quest'oggi. È una partita che già ci può dare, non so se siete d'accordo, delle indicazioni, proprio perché è un'avversaria quasi dello stesso livello, no?
0: Anche sì, se... secondo me poi nel basket rispetto al calcio si capisce sin da subito che tipologia di squadra. Poi è ovvio che ci sono tanti dettagli, però sì, le aspettative sono alte. Ma tanto per Napoli, tanto per la massima. Credo che il valore aggiunto sia ovviamente Yasmin Repescia, che insomma siede sulla panchina di Napoli, che di esperienza, diciamolo, Carmelo, qualcosina c'è.
2: Assolutamente sì, e poi hai detto bene prima Riccardo, il reparto esterni di Roma è certamente da temere, questo playmaker Aaron Holiday, oltre 500 partite in NBA, era in campo contro i Lakers anche negli ultimi playoff, c'è la guardia Xavier Moon, insomma un tiratore forte, cecchini come Matt Ryan, Lala Tyson, pacchetto di italiani importante, Veronesi, Whittle, Alibegovic, Bonaccini, Camara, insomma è una squadra che effettivamente darà certamente filo da torcere a Napoli, e però ecco il test, come dicevate giustamente, è probante e già può certificare, perché poi Napoli ha giocato tanto in questa pre-season,
0: molto,
2: ha giocato
0: sì,
2: Napoli
0: sì.
2: A livello internazionale, Strasburgo, è stato ovunque, ha girato, insomma è una squadra che ha già un rodaggio importante. Fatto anche bene, fatto anche nel modo migliore, perché Jasmine Repeja, il tecnico, giustamente ha portato la squadra lontano dalle calude, siete d'accordo ragazzi, del Pala Barbuto?
0: Direi proprio di sì, Carmelo.
2: Esatto, è andato in Slovenia e a Kranjska Gora, dove solitamente si scia, invece ha trovato il laboratorio ideale per lavorare in maniera serena, e quindi Napoli certamente ha dei crediti importanti che deve spendere. Poi, come sappiamo bene, il campo presenta sempre il conto, quindi
1: certo,
2: solo il campo ovviamente certificherà questo spessore.
1: Carmelo, passiamo dal Napoli Basket al Napoli Calcio. C'è. Ovviamente settimane importanti queste per Massimiliano Allegri, per cercare di lavorare anche su quelli che sono stati gli errori, no, delle prime partite. Ti aspetti qualche novità dopo la sosta?
2: Mi aspetto certamente, Susi, la valorizzazione di Vergara. Il Napoli non può prescindere da questo ragazzo cresciuto nel vivaio, questo ragazzo forte, adesso anche in orbita nazionale, che deve giocare. Non ci sono santi.
1: Non è chiaro il suo impiego, in effetti. Partite in cui entra, partite in cui invece non vede il campo neanche un minuto.
2: Sì, assolutamente, anche perché c'è anche questo discorso del modulo. Allegri sta naturalmente cercando di capire un pochettino come stanno le cose. Adesso si potrebbe andare, non è escluso, Riccardo e Susi, come sappiamo bene, che possa prendere in considerazione anche il 3-5-2 piuttosto che il 3-4-2-1. Insomma, io per esempio vi dico la verità, ragazzi, una formazione che potrebbe essere pertinente, io la vedo così: con Savic in porta, Rachmani naturalmente centrale insieme a Rafa Marin, che di piede destro, Badiascile o Buongiorno di piede sinistro. Diamo anche credito a Badiascile,
0: dobbiamo ancora vederlo all'opera, di fatto.
1: Diciamo che l'esordio non c'ha
0: sì, diciamo, preso, buttato lì, insomma, in un contesto sicuramente non facilissimo, diamogli il beneficio quantomeno di una seconda chance.
2: Assolutamente sì. Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, Lobo, quando torna il signor McTominay, certamente
1: speriamo presto.
2: Speriamo presto, e speriamo anche per questo ragazzo Allison, che naturalmente deve tornare in campo in maniera forte e ha delle qualità certamente, con Vergara, ecco, anche da trequartista. Secondo me Vergara può fare pure la mezzala, che se ne dica, ma da trequartista è chiaro che probabilmente questo spot valorizzerebbe la sua capacità di shooting col mancino, perché il Napoli, al Napoli non ci sono grandissimi tiratori, o meglio ce ne sono due, perché Vergara col mancino col sinistro e Allison col destro possono colmare questo tipo di gap, perché McTominay io lo vedo più in cursore, uno che parte da dietro e va a fare gol.
0: Le fortune del Napoli di McTominay arrivavano da quello, poi qualche battuta anche dal limite, insomma, quando McTominay ha lo spazio, o meglio gli concedono lo spazio, insomma, quando calcia a rete. Mi ricordo il gol al Genoa, per esempio, l'anno scorso, in quel primo tempo fantastico, poi l'infortunio, insomma, che si portò dietro, ha testimoniato, insomma, di avere anche qualità balistica lo stesso Scott, giocatore che però, come dici tu, Carmelo, insomma, nell'inserimento poi diventa davvero letale per le difese avversarie.
2: E poi c'è naturalmente Højlund. E non disprezziamo, per piacere, il signor Lorenzo Lucca, che c'è un linciaggio in corso, soprattutto sui social, su questo ragazzo che col Genoa ha fatto benissimo, perché è stato lui a far ripartire l'azione del secondo gol, come ci ricordiamo, di Vergara. Sarà stato un velo, sarà stata una ciccata, quello che volete, però insomma ha prodotto anche il gol di Vergara in questo modo, insomma è stato un elemento positivo. E se si mette un occhio di bue su questo, si vede che alla fine non è che faccia così male nel modo più assoluto. Sì, c'è quella posizione lì davanti a Favasuli quando si mette davanti, ma là cerca di coprire per, come dire, spiazzare il dirimpettaio, e ci riesce pure perché viene un'azione insidiosa.
0: Certo.
2: Quindi c'è una cattiva luce su questo ragazzo che non giova al ragazzo e non giova al Napoli, ed è secondo me totalmente da allontanare, nel modo più assoluto.
0: No, no, ma io mi accodo a quello che dici su Lorenzo Lucca. Diamogli quantomeno il beneficio del sostegno, poi se le cose non dovessero andare, amen, mettiamola così. Però partire insomma con dei presupposti, per quanto ci si aspettava di più, per carità, su Lorenzo Lucca, però credo che la piazza di Napoli sia, ovviamente relativa al calcio, famosa anche per essere stata sempre al fianco dei propri calciatori. Detto questo, ovviamente vedremo, poi Lucca dovrà mettersi nelle condizioni insomma di avere questo sostegno. Intanto, caro Carmelo, nel salutarti, nel ringraziarti, ti auguro anche una bella domenica di sport, no? Perché è vero che manca il calcio, però tra la vela e il basket credo che qualche impegno sportivo questa domenica insomma ce l'abbiamo.
2: All day long, come
0: esattamente,
2: no, quello, all night long, diceva.
0: All night long, Lionel Richie, sì.
2: All day long, vabbè.
1: La modifichiamo un po'.
0: Esattamente. Ciao Carmelo.
1: Grazie Carmelo, ciao, buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie mille a Carmelo. Prezzi Simone, ve l'avevamo detto poco fa, dobbiamo andare ad ascoltare ancora tanti di quelli che sono i contributi realizzati ieri, una serata di stelle per Pubblici. Andiamo a sentire Magic Box, Gianfranco Zola, intervenuto ai nostri microfoni.
3: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
4: No, no, assolutamente. Stavo dicendo, vostri colleghi, questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua. Anche a livello familiare, mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto, non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
3: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
4: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto. Impari molto nel imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
5: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli di Allegri, insomma, come lo vede?
4: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa. E io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la sono giocata. Poi chiaro, la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
3: Vergara può diventare il nuovo Zola?
4: Ha molte buone qualità. Lui è probabilmente è diverso da, io ero un po' più magari una punta, una mezza punta, lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci, rieccoci, siamo tornati. Ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susy Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano. È il vostro momento, cari ragazzi, no Susy?
0: Quello del filo diretto, assolutamente. Noi siamo pronti ad accogliere le vostre telefonate, i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873. Oppure se volete scriverci, magari siete un po' più timidi e non volete
1: farci sentire la vostra voce. Siamo buoni e tranquilli, quindi
0: anzi, c'è il numero WhatsApp però.
1: Vogliamo ascoltarvi. Poi certamente potete mandare anche gli audio su WhatsApp.
0: Al 342 00 00 100. E proprio su WhatsApp c'è arrivato un messaggio, lo voglio leggere, te l'ho letto in realtà prima in anteprima. Ce lo scrive il maestro Franco, che ci vuole far sapere che in villa comunale è stato allestito un tatami di judo per favorire l'approccio allo sport ai bambini autistici. Napoli quindi è capitale di un progetto straordinario denominato Catautismo, proprio per il problema dell'autismo.
1: Ah, molto molto bello questa iniziativa, quindi fatto benissimo a leggerci questo messaggio. Anzi, insomma, mi auguro che tutti quelli che lo abbiano ascoltato possano partecipare ovviamente a questa a questo evento, insomma, nella villa comunale. Andiamo al telefono, perché arrivano anche le prime telefonate. C'è Ettore, buon pomeriggio Ettore.
0: Ciao Ettore.
1: Anzi, buongiorno.
2: Buon pomeriggio a voi ragazzi, siete straordinari.
0: Grazie.
1: Troppo
2: lo
1: buono.
2: Posso garantire. È un giovanotto di over 70 che ve lo dico.
0: grazie Ettore.
2: È un bel po' che vi sento.
1: Grazie Ettore.
2: Due cose. Sulla nazionale parliamo di giovani, non giovani, ma ve ne siete accorti che il più vecchio fra Belgio e Italia ha insegnato a giocare a pallone? Sto parlando di De Bruyne.
1: Allora si ricorda ancora come si fa De Bruyne?
2: No, quello ha insegnato calcio, ragazzi, l'altro giorno.
0: Poi, è un campione.
2: Luca, noi vogliamo fare del bene a questo ragazzo. Non ne parliamo più.
1: Bravo, bravo Ettore.
2: Non parliamo più, perché più parliamo e più si impappina, ragazzi, me lo dice uno che se ne intende.
1: No, bravo Ettore, sono d'accordo, perché tanto quello che si doveva dire lo si è detto. Adesso lasciamolo giocare, lasciamo fare insomma a Lorenzo Lucca la sua esperienza, con l'augurio che insomma anche lui trovi. Poi da attaccante secondo me gli serve un po' quella scintilla, quella fiammella.
2: Sono d'accordo con te, però deve fare una cosa Lucca. Deve parlare meno con i tifosi, meno da lontano, meno i gestacci, meno i segni. Perché la gente ti vede in televisione.
0: E lì poi incide un po' anche il suo lato caratteriale, purtroppo.
1: Ma su quello bisogna lavorarci.
0: Sì.
2: Professionista serio che viene
0: questo. Sì.
2: Che è costato un sacco di soldi.
1: Sì, sono d'accordo, Ettore.
2: Tu non sei calcisticamente nessuno. Tu solo a Udine.
1: Devi avere fame ed umiltà, così si diventa grande.
2: Ah, questa voglio dire io. Qua c'è gente che veramente tipo De Bruyne, che pure l'hanno criticato, ma quella da persona per bene, da grande fuori classe, non hanno mai detto
1: Ok, io poi se proprio devo dirti la mia, De Bruyne, ma che non possiamo di certo giudicarlo. Se proprio c'è qualcuno dal quale mi aspetto di più, è proprio Kevin De Bruyne, onestamente. Poi è ovvio che deve essere messo anche lui nelle condizioni di rendere al meglio, però da De Bruyne io mi aspetto onestamente veramente le giocate del campione. Vediamo, questa sosta magari ha riportato un po' di condizione, di serenità, e vedremo poi questo Napoli al netto di un calendario sulla carta un po' più facile.
2: Sulla domenica, ragazzi.
1: Ciao Ettore, un abbraccio.
0: Grazie Ettore, ciao, buona domenica. Andiamo ancora al telefono. Vincenzo, ciao.
1: Ciao Vincenzo.
3: Salve ragazzi, un saluto da Francoforte.
1: Ah, bellissima Francoforte.
3: Sì, però Napoli è un altro livello.
1: Napoli è fuori classifica, Vincenzo, però.
3: Però purtroppo, scusami, posso essere cattivo?
0: Vai.
3: Però lo posso fare perché io sono napoletano.
1: Nei limiti, però.
3: No, per carità, io sono.
1: Sto scherzando.
3: No, io dico sempre che Napoli, anche riferendomi alla Coppa America, Napoli è una macchina da Formula 1, ma che non ha né il pilota né i meccanici adatti. Cioè, se tu dai le persone adatte, Napoli vola e si mangia mezzo mondo. Beh. Però purtroppo io amo la mia città, io vivo qui ormai da 4 anni e spesso mi trovo a litigare con italiani che poi sono del sud e criticano Napoli. E io dico, voi non avete nessun diritto di parlare di Napoli, perché voi non venite da nessun'altra parte che sia superiore a Napoli, non la conoscete, quindi state zitti e basta. Napoli, noi dobbiamo parlare tra di noi quando vogliamo criticare la città, ma non è la città, è il popolo.
1: Bravo.
3: Il popolo va cambiato, l'80% dei napoletani.
1: Dobbiamo essere bravi noi napoletani, no, in primis.
3: Una cosa, tanti anni fa io ho visto un vassoio di dolci a Margellina su un albero. Quando tu mi dici, tu presidente della regione, spiagge libere, eccetera, a me mi sta bene, però il popolo deve essere educato, non deve spoccare, la deve trattare bene, perché quella è casa tua.
1: Bravo, okay? Bravo.
3: Detto questo, non sono d'accordo con quello che ha detto il signore precedente, così come il giornalista precedente. Ci sono giocatori che su Lucca,
1: ci sono,
3: io non lo critico perché mi sono pure stancato, ma ci sono giocatori che hanno non una stima del campione, però sono adatti a una piazza, altri no. È stato super pagato, si poteva fare meglio. Lucca, secondo me, io non voglio, però mi ricordo Andrea Silenzi.
1: Non vedi un futuro, diciamo così, a Napoli?
3: Nulla.
1: Ho capito.
3: L'Inghilterra anche ha fallito, anche voi caratterialmente, ma io no, quando parlo dell'attaccante, io non mi riferisco solo ai gol, ma anche di quello che tu fai in campo. Io sono tifoso del Napoli, malato del Napoli, e a Napoli raramente abbiamo criticato alcuni giocatori, anche perché quando vediamo poi in campo che tu fai segnare il tuo compagno, dai un contributo importante, la squadra non può fare almeno
1: il sudare la maglia, quello che interessa.
3: In questo modo non essere presuntuoso, così come l'altro giocatore, mi dispiace, e lì sono molto deluso, perché gli olandesi hanno sempre dato ottimi giocatori, e Lang.
1: Sì.
3: Cioè, allora ragazzi, e poi chiudo dicendo che Napoli manca di progettualità. Quest'anno la società ha voluto risparmiare con una presunzione di avere una squadra po' forte, di arrivare un'altra volta nelle prime quattro, ma la vedo dura. E io non
1: è semplice, sì.
3: Ad Allegri non la butto, perché questo è il materiale, signori. La squadra andava per metà rifondata già quest'anno, o addirittura dopo lo scudetto con Conte, ok? E poi mi chiedo, perché rinnovare ancora o cercare di rinnovare il contratto ad Anchissà, che cammina in campo da un anno e mezzo, che ha 31, 32 anni, adesso non lo so, basta, bisogna, però io spero che non sia troppo tardi, a livello di tempo dico, ok? Perché tu perdi tempo, in Napoli manca di progettualità.
1: Troppo tardi non credo, cioè almeno mi auguro di no, Vincenzo, anche perché son 5 giornate.
3: No, io dico di perdere terreno con le altre squadre anche tra un anno.
1: Ma se ci hai ascoltato anche a inizio di trasmissione, insomma, noi ne abbiamo parlato. Onestamente io mi auguro e credo che il Napoli stia gettando già le basi per l'anno prossimo, ma non perché questa è una stagione che ormai è andata così, anzi la stagione si deve ancora tutta giocare, siamo proprio all'alba della stagione, il materiale c'è ancora. Però come dicevi tu, anche io mi aspettavo in estate qualche cambiamento, un ringiovanimento da questo Napoli, e spero che possa arrivare. Sì, velocissimo, che abbiamo anche Anna in attesa.
3: Sì,
1: Vincenzo.
3: Sì, lo stadio, ragazzi, se lo stadio il comune o la regione lo buttava a terra quando il Napoli era in Serie C, oggi avremmo uno stadio degno di una città europea. Fa piacere, non abbiamo nemmeno i bagni, i negozi all'interno, ma di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo sederci al tavolo dei grandi? Fa piacere.
1: No, ci sono ampi margini di miglioramento e di cose da fare, soprattutto in termini di strutture. Grazie Vincenzo.
0: Ciao,
1: da Francoforte,
0: Vincenzo,
1: un abbraccio, andiamo velocissimi da Anna. Ciao Anna.
4: Ciao, sono Anna da Volturale, donna Susi.
0: Ciao.
4: È la prima volta che chiama da quando state voi, è la prima, però ho sempre.
0: Benvenuta!
1: Ciao Anna!
4: Sì, vi voglio dire solo una cosa, io da Volturale, che sono una grande tifosa, malata, una drogata del Napoli, sto partendo e sto andando al Maradone, là, dove c'è la gara delle barche.
1: Ah, sul lungomare stai andando, via Caraccio.
0: Brava Anna!
4: Tra poco arrivo là. E in viaggio vi sto chiamando.
1: Bravissima Anna, goditela, perché sarà un'esperienza bellissima. C'è anche Gianluca Miranda, tra l'altro.
4: Io
1: lì.
4: Posso dire una cosa. Io sono malata, sono una drogata del Napoli. Poi vi voglio parlare anche un po' di De Bruyne.
0: Sì.
1: Vai, velocissima, che dobbiamo andare a sentire il meteo, che abbiamo l'obbligo.
4: Sì, perché io ho sentito dire che De Bruyne nella sua nazionale ha giocato bene, invece nel Napoli. Nel Napoli i giocatori, gli altri giocatori non lo capiscono come sta a giocare De Bruyne, perché lui va oltre.
0: Non lo mettono in condizione, dici?
4: Non lo mettono in condizione, ha ragione.
1: Ho capito. Speriamo che insomma dopo la sosta venga messo in condizione. Anna, ti salutiamo grazie, perché, Anna, ti aspettiamo perché siamo assolutamente sì, perché siamo in ritardo, dobbiamo ascoltare le ultime sul meteo e poi tornare proprio da Gianluca Miranda sul lungomare più bello del mondo, il meteo, Trebi Meteo, le ultimissime, e poi torniamo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Buona giornata da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore con la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, quindi sarà una giornata sulla campagna relativamente tranquilla, di cielo sereno, poco nuvoloso. Anche domani, lunedì, esordio settimanale sempre con alta pressione, quindi lunedì di sole, vento debole, anche il Tirreno calmo quasi, e clima mite di giorno con massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente. Ulteriori dettagli sulla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul sito web.
1: Ed eccoci, eccoci tornati in diretta, terza ed ultima ora di Sunday Sport. Tra poco torniamo sul lungomare di Via Caracciolo, che vedo sempre più pieno di gente, dal nostro Gianluca Miranda e da ovviamente il nostro Flavio Esposito, per tutte le ultimissime, in attesa di quelle che saranno ovviamente le ultime due preregate, poi la match race, per decretare i vincitori di questa Louis Vuitton Cup qui a Napoli, vero e proprio antipasto dell'America's Cup invece dell'anno prossimo a maggio. Io lo vedo.
0: Io lo vedo comodo al sole,
1: lo vedo bello comodo,
0: rilassato,
1: seduto, si starà abbronzando. Se qualcuno, insomma, in tanti ci seguite al canale 76 del Digitale Terrestre, adesso vi facciamo vedere
0: Io
1: il nostro bel inviato. Guardate quanto stress. Ciao Gianluca.
7: Eccoci ragazzi. Sì, devo ammettere, sono molto stressato, ti dico la verità, caro Riccardo, cara Susi, no, a parte gli scherzi, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV può vedere il posto meraviglioso in cui sono, queste piattaforme installate apposta per l'America's Cup, dove i napoletani possono godersi in serenità quelle che è la meravigliosa giornata, per godersi le regate che partiranno tra pochissimo. Precisamente io sono sul pontile di San Pasquale, che è praticamente di fronte a dove hanno allestito il palco per la premiazione, dove in giornata, ovviamente quando finiranno poi tutte le regate, ci sarà la finalissima race, si assegneranno i premi di questa competizione, che ripetiamo è solamente un antipasto di quello che sarà l'America's Cup nella prossima estate. Però insomma, i napoletani e chiunque è venuto anche da fuori per godersi questo spettacolo ha potuto constatare della crescita della città proprio da un punto di vista anche delle strutture, no, di quello che siamo stati in grado di creare, perché spesso si parla male di Napoli, no? Anche quando ci sono queste occasioni, come dicevamo prima, cerchiamo sempre di trovare quello che è il pelo nell'uovo. Però io credo che questo che stiamo vivendo va sottolineato assolutamente, ragazzi. Qui sembra di stare veramente non so dove, a Miami, a San Francisco,
1: Monte Carlo, vedi.
7: E ringrazio, sta inquadrando a Monte Carlo, esatto, è qualcosa di meraviglioso. Ma poi ti dico, veramente non ho visto una discussione, tutta gente serena, tutta gente sorridente, pronta a godersi lo spettacolo. Chiaramente l'auspicio dei napoletani qual è? L'auspicio dei napoletani è che tutte queste piattaforme, questa organizzazione possa ritornare, ma che queste piattaforme possano esserci sempre. Capiamo che dal punto di vista climatico durante l'inverno è difficile ed è dura tenerle, però insomma, quando inizia, come noi la chiamiamo a Napoli, la stagione tra virgolette, sarebbe veramente bellissimo riuscire a rimontarle e a tenerle. Allora vado un attimo dai signori, che vedo che sono rilassati proprio al volo. Quanto sarebbe bello tenerle, averle sempre in estate, in primavera anche.
8: Ottimo, io sono stato a Barcellona, Napoli non è niente da invidiare a Barcellona.
7: Che meraviglia, lei da dove viene?
8: Pavia.
7: Che meraviglia, quindi è pronto a godersi lo spettacolo dell'America's Cup?
8: Sì, sì, assolutamente.
7: E grazie, buona giornata.
8: L'Italia è oro.
7: È vero, è proprio così, grazie. Allora, voi siete di Napoli invece, immagino, no signora? Mi permetto di disturbarla un secondo, perché questo è veramente un qualcosa di magnifico, queste piattaforme, quello che stiamo vedendo. Quanto sarebbe bello averle sempre qui a Napoli?
9: Sempre. Bellissimo, sempre durante l'anno.
7: Noi speriamo che si possano, diciamo, rimontare. Come sta vivendo queste giornate di America's Cup?
9: È una bella esperienza. bella.
7: Allora la lascio godersi il sole e le piattaforme di Napoli, vediamo che
9: ci va sempre durante l'anno.
7: Noi speriamo che si possano, diciamo, rimontare. Come sta vivendo queste giornate di America's Cup?
9: Una bella esperienza, bella.
7: Allora la lascio godersi il sole e le piattaforme di Napoli, vediamo che c'è veramente tanta

0: Bellissimo. Credo sia poco fattibile, però, che per un punto, da un punto di vista manutentivo, da un punto di vista organizzativo, non credo sia possibile averle tutto l'anno. Adesso ce le godiamo, poi vediamo.
1: No, volere e potere, noi l'abbiamo detto prima, tutto l'anno no, perché durante l'inverno è difficile dal punto di vista climatico, però quando c'è la primavera, l'estate.
0: Immagino che tutto ciò abbia un costo, che adesso è sponsorizzato. Più avanti non credo, quindi con tutti i problemi che ha il comune di Napoli, credo che questo sia l'ultimo dei suoi, diciamo, principali.
2: Lascia stare negativa, io sono positiva, va bene per queste piattaforme, e d'inverno c'è sempre il sole, il sabato è là dove sponsorizziamo noi.
1: Diversità di vedute, vedi, lei ci ha fatto ritornare con i piedi per terra, però io mi abbraccio l'ottimismo della signora che saluto e qui auguro una buona giornata. Vuole dire qualcosa anche lei?
3: Queste sono le cose belle di Napoli, il sole, il mare, il clima, le persone, i napoletani, questo è il bello.
1: Quanto è bello avere queste piattaforme?
4: Molto, molto, perché si rivaluta il lungomare, che è stato un po' penalizzato negli ultimi 20 anni, e quindi di conseguenza anche queste scogliere magari possono essere sfruttate in modo diverso, dar vita un'altra volta agli oschetti che c'erano prima ed erano caratteristici del lungomare, quindi di conseguenza con questi legalizzare il tutto andrebbe proprio, sarebbe proprio perfetto, sarebbe una cosa bellissima.
1: Noi ce lo auguriamo. Bene, vi lascio godere la giornata. Forza Luna Rossa, immagino.
3: Sempre forza
4: Luna Rossa. Sempre forza Luna Rossa.
3: Forza Napoli in tutte le sue manifestazioni belle.
1: Grazie e buona giornata. Allora, caro Riccardo, cara Susi, io devo ringraziare gli organizzatori dell'America's Cup che ci hanno permesso di entrare qui sulla piattaforma e saltare, tra virgolette, brevemente la fila, però ora devo uscire perché devo lasciare spazio a tutti, perché tutti devono poter godere di questa meraviglia in cui siamo. Ripeto, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Napoli TV, scesa San Pasquale, c'è tanta fila, c'è tanta gente che vuole venire proprio qui. Allora io vi do appuntamento a più tardi, ripeto, spero di darvi veramente una bella notizia da questa meraviglia in cui sono. Vi restituisco la linea e vi do appuntamento più tardi.
5: Grazie mille al nostro Gianluca Miranda, davvero bellissimo, insomma, anche questa piattaforma. E poi è anche bello andare ad ascoltare, no, quelle che sono le opinioni un po' dei napoletani. C'è chi dice magari ad averle tutto il tempo. La signora invece ha ribadito: sì, però qua intanto pagano gli sponsor, poi è difficile dal punto di vista manutentivo. Quindi no, mi piace anche questo, però la sensazione, abbiamo ascoltato, insomma, e lo sappiamo, stiamo vedendo anche i dati che ci ha fornito anche il comune, insomma, le presenze, l'arrivo dei turisti qui a Napoli per questo avvenimento come la Louis Vuitton Cup. Insomma, abbiamo ascoltato anche il signore da Pavia, ha detto: oh, Barcellona, ma Napoli non ha nulla da invidiare assolutamente a Barcellona. Tra l'altro, due città che sono molto simili, Barcellona e Napoli, e quindi è bellissimo perché Napoli veramente abbraccia la sua internazionalità in questo caso, con questi avvenimenti. Una Napoli poi, tra l'altro, ormai davvero capitale dello sport, e quindi sono degli appuntamenti bellissimi, e le immagini che vi abbiamo mostrato anche al 76 del Digitale Terrestre, insomma, testimoniano davvero la bellezza di questo lungomare,
6: sì, e
5: non ha nulla da invidiare.
6: Assolutamente, poi come ha detto Gianluca, è una cosa che abbiamo notato, no? Anche guardando le immagini in TV, l'avranno notato anche tutti quelli che ci stanno seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre, questo clima disteso, sereno, sì, sì, che si respira in queste occasioni.
5: Veramente, veramente molto molto bello e suggestivo, in attesa poi che la gara, che le regate, insomma, inizi.
6: Manca poco,
5: circa 2 ore, sì, più o meno, vento permettendo, come si suol dire. Noi torniamo a parlare però di Napoli, in attesa poi di ritornare anche sul lungomare, perché abbiamo Antonio Tajano al telefono. Ciao Antonio,
6: ciao Antonio,
5: buon pomeriggio.
6: Buongiorno, buona domenica.
7: Ciao, buongiorno.
6: Anzi, buon pomeriggio, giusto.
5: Superati a 10 minuti, vabbè, buongiorno. Con queste belle giornate puoi dire pure buongiorno fino a tardo pomeriggio. Antonio, è ovvio che, insomma, parlavamo della vela, dell'America's Cup, però c'è anche un Napoli che tiene banco in questa sosta per le nazionali, una sosta che, insomma, ha visto il nuovo esordio, di certo non propriamente fortunato, dell'Italia di Mancini, e servirà del tempo anche lì per lavorare, serviranno delle riforme in generale nel calcio, perché non basta cambiare solamente il commissario tecnico, ecco, per ottenere i risultati. Una sosta che però credi possa servire al Napoli per riorganizzare un po' l'idea e soprattutto recuperare un po' di quella qualità che in queste prime giornate di campionato, insomma, si è vista, ma fino a un certo punto.
7: No, è fondamentale, è arrivato in un momento

0: di cui se ne sentiva proprio l'esigenza, a partire da coloro i quali dovevano recuperare, su tutti i McTomini, voglio dire, quindi necessità di un attimo di riprendere il fiato, chi c'è da recuperare lo recuperiamo, qualche riflessione su alcune prestazioni, su alcune prestazioni di qualche calciatore. Credo sia proprio effettivamente arrivato al momento giusto. Anche la lunghezza della sosta, secondo me, aiuta il Napoli.
1: Aiuta quindi questo periodo lungo di sosta, aiuta sicuramente anche Massimiliano Allegri. Ci aspettiamo delle novità, no? Dopo la sosta, proprio magari contro il Frosinone, un Frosinone che dicevamo prima sulla carta potrebbe sembrare meno forte del Napoli, intanto è un po' una sorpresa, no? In questo inizio campionato, anche perché ricordiamo che ha vinto contro il Como.
2: Sì, facendo una gran partita.
1: Una grande partita.
0: Sono squadre queste pericolose perché hanno entusiasmo, perché inizialmente sono ben organizzate, perché sono tra virgolette un po' sconosciute dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, quindi le sorprese nascono da questo e poi hanno dalla loro il grosso entusiasmo per l'annata in Serie A, calciatori che si ritrovano in una vetrina importante. Poi, come sempre, secondo me, non lo auguro al Frosinone, però poi alla fine in classifica lo ritroveremo nel posto che è consono a quella che è la caratteristica, la struttura e la caratura della squadra. Però risultati nelle prime gare sorprendenti di questo tipo, Frosinone come se ne sono sempre visti.
2: No, è vero, poi è ovvio che insomma il campionato è una maratona, non è una sprint, come diceva Antonio, è ovvio che poi i valori alla lunga tendono insomma a livellare, ecco, tutto quello che succederà. Detto questo però, Antonio, ti chiedo anche a proposito del Napoli, visto che si parla molto di questa fase offensiva che fatica un poco ad ingranare, insomma ci sono dei dati che vedono il minor numero di gol dai tempi di Ancelotti negli ultimi anni con Allegri. Io dico sempre che insomma a me questi parallelismi piacciono poco, perché poi devi andare a valutare ogni minima situazione, il calendario, comunque il Napoli ha affrontato delle squadre importanti, quindi a me i confronti in questo caso piacciono poco. Però mi soffermo sulla qualità espressa, ecco, dagli attaccanti del Napoli. Era lecito aspettarsi, secondo te, qualcosina effettivamente in più? In termini non dico di gol fatti, ma di qualità offensiva, visti comunque i calciatori che ci sono in rosa.
0: Vabbè, però non dobbiamo prescindere dagli infortuni e dalle avversarie che ha fatto il Napoli in queste poche gare. Indubbiamente qualcosina in più forse ce lo aspettavamo, però se riflettiamo vediamo che principalmente gli infortuni del Napoli sono stati determinanti uomini che forse incidono in fase realizzativa, no? Lo stesso Neres rientrato in condizione non perfetta, Alisson che si informa, McTominay su tutti, e quindi questo probabilmente ha in qualche modo influito, anche se però dobbiamo dire che la costruzione del gioco del Napoli non dà la sensazione che si creano un numero, diciamo tra virgolette, eccessivo di palle da gol. Però c'è il rapporto rispetto alle azioni create e i gol realizzati che è soddisfacente, quindi significa che probabilmente nel momento in cui riusciremo a mettere insieme più azioni da gol realizzeremo sicuramente più gol. Io credo che poi è un lavoro che lentamente Allegri provvederà a sistemare. Il Napoli ha certe caratteristiche, non è una squadra strutturata per creare decine e decine di azioni da gol, secondo me, però è una squadra che realizza il giusto per poter vincere le partite.
2: Forse un po' più di concretezza, ecco, mettiamola così, no Antonio?
0: Sì.
1: E a proposito di caratteristiche, Antonio, invece io ti chiedo di due giocatori che reputo molto forti, che secondo me vanno sfruttati nella maniera più assoluta, sono Antonio Vergara e Costantino Favasuli. Favasuli poi è uno di quei giocatori che ti ha fatto la differenza, no, in campo ogni volta che è entrato, e ha delle caratteristiche che, come dicevo, vanno sfruttate. Parlo di cross, parlo di corsa, ma parlo anche di atteggiamento in campo. Io ho sempre detto, da quando l'ho visto, mi ricorda un po' il Vergara agli esordi, no, col Napoli, sotto
2: la voglia
1: di vista di, sì, dell'atteggiamento, della voglia. E quella voglia poi Vergara l'ha premiato nella scorsa stagione. Quest'anno invece lo vediamo un po' messo da parte.
0: Ma guardi, io non parlerei di messo da parte. Vergara ha avuto il suo spazio, poi è chiaro, considerando l'alternanza di tra calciatori, ci sta delle gare dove probabilmente il tecnico vede qualcuno, tra virgolette, più utile di un altro. Ricorda, Vergara è stato schierato titolare a Milano, voglio dire, non è da poco, no? Una cosa del genere, quindi non parlerei di messo da parte, sì. Forse si sta eccedendo rispetto alla gara della Fiorentina, no? Quando tutti si aspettavano che venisse utilizzato lui, e poi Allegri, per eventuali sue motivazioni, ha scelto Anguissa, o ha deciso di non togliere De Bruyne. Ma,
1: sì,
0: ma
1: credo, Allegri ha detto per scelta tattica.
0: E questo è, per cui se noi prescindiamo da questa ultima gara, da questo ultimo episodio, mi sembra che Vergara ha avuto dello spazio come lo hanno avuto altri. Poi il tempo dirà se lui realmente è uno che diventerà inamovibile o meno, perché io non credo che l'allenatore che ha calciatori in rosa decide a prescindere uno che deve giocare meno o giocare più. Lui guarda durante il lavoro settimanale quello che sono le idee in quel momento. Quindi parlare di messo da parte, il termine, tu mi perdonerai, che non condivido, no?
1: Certo.
0: Non è stato per niente messo da parte, non è stato scelto in quel momento per delle motivazioni che Allegri ha ritenuto opportune, insomma, tutto qui. Favazzulli è sorprendente, a parte il suo valore, vabbè, aveva già dimostrato in Under 21, però è sorprendente l'impatto. A me ha dato effettivamente la stessa sensazione di Vergara dell'anno scorso,
1: esatto.
0: Ma dal punto di vista della personalità,
1: sì, sì.
0: Non dal punto di vista del rendimento, perché il rendimento, sì, sono ragazzi bravi, quindi chi è bravo è bravo, ma l'impatto con cui affrontano queste gare,
2: la sfrontatezza, sì, sì. A me sì, è piaciuto molto,
1: sì.
2: Questo
1: sì.
0: Sembrano calciatori navigati, e secondo me Favazzulli è uno che darà un grosso contributo quest'anno.
2: Assolutamente sì, ce l'auguriamo, e infatti l'augurio che faccio sia a Favasuli che a Vergara è di non perdere mai questa leggerezza che abbiamo visto in campo, la voglia di entrare, fare il proprio, ma magari anche facendo qualcosina in più, sbagliando qualcosa, però è quella voglia che secondo me alla lunga poi tende a premiarti, perché poi parliamo di altri calciatori dove ci sembrano un po' più appagati, ecco,
0: quello,
2: tutta la vita, la voglia e gli errori dei ragazzi, però a sto punto.
0: Perfetto, quello che in altre circostanze ho detto, io in alcuni vedo che c'è stata una sorta di imborghesimento, che il termine può essere consono al contesto, come se loro dessero per scontato di raggiungere il risultato lo stesso, anche alleggerendo la concentrazione o non essendo determinati, cosa che, per esempio, giusto per fare un piccolo riferimento, non vede in Lautaro, in Barella, in Bastoni, certo. In qualcun altro, insomma, alla fine è questa poi la differenza, no? che porta poi i risultati in certi momenti.
2: Assolutamente sì. Antonio, prima di salutarti, ti chiedo anche, è vero che manca ancora un bel po' di tempo, no? A gennaio, questo Napoli, sentendo anche un po' le parole di Manna, credi che a gennaio qualcosina dovrà effettivamente fare per questa rosa?
0: Credo che...
2: Lo so che è complicata, siamo manco finito settembre, no, in questo momento, mi può succedere di tutto, però...
0: Sicuramente potrebbe, una scelta potrebbe essere quella di svecchiare un po' la rosa.
2: Sì.
0: Anche in virtù di quello che dicevo prima, no? Di questa sensazione che alcuni danno di essere, tu hai usato il termine appagati, ho usato quel meno appropriato in borghesiti, e indubbiamente qualche calciatore dà questa sensazione. Qualcun altro probabilmente intende rinnovare a delle cifre che, secondo me, considerando l'età, non credo
2: sono fuori
0: sia
2: mercato,
0: opportuno,
2: sì.
0: Non sia opportuno portare avanti, e quindi mettere dentro qualche giovane con lo spirito di Favazzulli o dei Vergari sicuramente è una scelta opportuna ed appropriata. E poi bisognerebbe capire quei punti interrogativi, se riescono a superare questa fase inspiegabile secondo me, perché io credo che Luke e lo stesso Lang non siano calciatori di questo livello, non possono essere calciatori così poco proponibili come stanno dimostrando, e quindi se riescono a superare secondo me questa difficoltà che hanno, che non so, credo sia solo mentale, a questo punto bisognerebbe trovare una soluzione rispetto a questi ruoli, a queste situazioni.
2: Ovviamente vedremo quello che succederà da qui all'apertura del mercato di riparazione. Tra l'altro verrà anche anticipato quest'anno di qualche giorno, il 28 apre il mercato di non più di gennaio, a questo punto lo chiameremo invernale perché apre effettivamente a dicembre. Io però ne approfitto per salutare e ringraziare l'agente Antonio
0: Tajani. Tra poco diremo il mercato di Natale.
2: Esattamente, i mercatini di Natale, che sono molto belli tra l'altro.
1: Grazie Antonio.
2: Ciao Antonio.
0: Ciao a voi ragazzi. Buon lavoro.
2: Grazie mille ad Antonio Ottai. Vabbè, lo fanno per noi, in modo tale così ne parliamo prima del Capodanno, magari si chiude un trattativo il 31 tra un brindisi
1: ma
2: e
1: sì,
2: là.
1: Ma
2: perché
1: sì.
2: No, anzi, una cosa,
1: ci aspettiamo di tutto.
2: A posto di ridurli il mercato, qua lo si anticipa. Detto questo, cara Susi, andiamoci a sentire Ciro Ferrara. Perché ieri, a margine dell'evento in Piazza del Plebiscito per Avie Zanetti, per la Fondazione Pupi, ha parlato anche Ciro Ferrara, ovviamente, del momento del Napoli, Massimiliano Allegri, di quello che succederà, intervistato dal nostro Lucio Pengo, e c'era anche il direttore Walter De Maggio. Andiamoci a sentire proprio le parole di Ciro Ferrara ai nostri microfoni.
3: Ciro, tu un mondiale lo hai vinto, sei stato allenatore dell'Under 21, un parere su questa nazionale? Sì, un parere su questa nazionale, perché riusciremo a ritornarci a questo mondiale?
4: Ce lo auguriamo tutti coloro che hanno vissuto certe esperienze, e ce lo auguriamo insomma per tutto il sistema, indipendentemente da tutto.
3: C'è materiale, non c'entra Mancini, ma non so se ci sono i calciatori.
4: Allora, posso dirti, stasera è una serata talmente bella che mi risulterebbe difficile argomentare questa domanda. È veramente, insomma, ci sarebbe bisogno di tanto tempo a disposizione. Noi non possiamo far altro, perché per coloro che amano questo sport e che sono in questo mondo da tantissimi anni, di augurarci il meglio per Mancini, per la nazionale, per tutto il sistema, come ti ho detto prima.
5: Questa serata,
6: una serata.
5: Partite subito, sei partito.
6: Una serata in cui si ricorda ovviamente anche Diego Armando Maradona, la Fondazione dei Pupi Zanetti, tanti ragazzi argentini ma anche napoletani. Sì.
4: Allora, intanto voglio ringraziare Javier Zanetti, la moglie, e la Fondazione Pupi, so che fanno 25 anni dalla loro nascita ed è per noi un momento importante. Si parlerà tanto di Diego, non vuole essere soltanto un ricordo, perché Diego è continuamente con noi e sono sicuro che anche stasera sarà lì a guardarci.
6: Napoli di Allegri, come ha cominciato il campionato?
4: Vabbè, siamo veramente ancora all'inizio, chiaramente il Napoli è un po' attardato, però c'è ancora possibilità di poter recuperare. Max è un ragazzo che conosco, ha determinate caratteristiche, mi spiace che ci siano un po' di critiche nei suoi confronti, però d'altronde quando alleni il Napoli, insomma, è una società che per 16 anni su 17 è andata in Europa e credo che sia unica almeno nel nostro campionato, e insomma ribadisco, c'è ancora possibilità di poter recuperare terreno. Certo è che il campionato va avanti e questa sosta è un momento sicuramente di riflessione anche per Max e per i suoi ragazzi.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Eccoci, eccoci nuovamente in diretta con Sunday Sport. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano.
1: E un saluto da parte di Susi Fiorillo.
0: Cara Susi, mezz'ora alla fine, insomma, di Sunday Sport. Proveremo ovviamente tra poco a ricollegarci anche con Gianluca Miranda per avere qualche sorpresa. Quindi restate ovviamente con noi, con Gianluca che è sul lungomare più bello del mondo in attesa del via delle ultime due regate. Poi ci sarà ovviamente il match race finale tra le prime due classificate. Noi però parliamo ovviamente ancora di Napoli. Lo facciamo con il collega Marco Lobasso. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Marco.
2: Buon pomeriggio a Riccardo e a Susi e buon pomeriggio ai radioascoltatori nostri di sempre.
0: Caro Marco, allora sono domeniche ovviamente di sport, c'è la vela qui a Napoli e inizia anche il campionato di basket quest'oggi con Napoli impegnata sul campo della Maxima Roma, mentre il calcio insomma vive questa lunga sosta per le nazionali. Innanzitutto ti chiedo, ti piace la sosta così lunga per quanto riguarda le nazionali?
2: Ma le soste così lunghe a mio giudizio non piacciono a nessuno, insomma, e fanno quello che vogliono di questi calendari. Ricordate bene il mondiale inverno del 2022, per esempio, che è stato qualcosa di atroce sia per chi non sia per i giocatori che chiaramente non erano al mondiale, insomma, per i tifosi dei club è stato un disastro, ma a parte poi che è stato un anno importante per il Napoli, insomma, quindi le soste lunghe non sono sicuramente la cosa migliore per i tifosi, certamente per gli appassionati. Per Allegri, a mio giudizio, caro Riccardo, e per questo Napoli invece potrebbe essere una questione un po' diversa, intanto perché bisogna recuperare, penso che lo ribadiamo, ma bisogna recuperare tantissimi giocatori che approfitteranno di questi giorni per recuperare. Sono tanti, una lista importante. E poi perché la squadra comunque, a mio giudizio, ha bisogno di più tempo rispetto ad altre squadre per trovare la quadra, sia perché l'allenatore è nuovo, sia perché l'età media di questa formazione non è chiaramente la più giovane d'Italia, e quindi ci vuole un pizzichino di tempo in più. Quindi per questi fattori sicuramente la sosta del Napoli può essere vantaggiosa.
1: Ti leggo un messaggio che invece è arrivato al 342 00 00 100, perché abbiamo parlato anche dei singoli, no, nel corso di questa puntata di Sunday Sport. Abbiamo parlato tanto anche di Favasulli e di Vergara. Ti leggo questo messaggio che è arrivato proprio in merito a Vergara, in cui il radioascoltatore ci scrive: secondo me Vergara è sopravvalutato, almeno al momento non è un buon giocatore che può stare è un buon giocatore che può stare nelle rotazioni, non uno che deve giocare per forza. Non credo che uno arrivi a 24 anni per fare solo una decina di presenze in Serie A. Questo ce lo scrive Daniele da Volla. Cosa ne pensi?
2: Ma mi sembra un po' ingiusto nei confronti di Vergara, naturalmente.
1: Esagerato.
2: Io credo che nessuno ritenga che questo giocatore sia sopravvalutato. Semplicemente ha fatto una prestazioni importanti l'anno scorso, tali da far cambiare la percezione degli allenatori, adesso anche con Allegri, ma anche di Mancini, insomma, nei suoi confronti. E Dio sa quanto c'è bisogno che i giovani italiani in qualche maniera si mettano in mostra e diano la possibilità all'Italia del futuro di tornare competitiva. Vergara non ha giocato per scelte tecniche, non era quello il problema, e ritengo che Allegri abbia tutta intenzione ovviamente di continuare a fare le rotazioni giuste con lui dentro, che è sicuramente un giocatore in più che il Napoli ha in rosa, che non ha neanche mai vantato chissà quali aspettative. E quindi, a mio giudizio, ecco, Susi, va detta questa cosa: Vergara insieme con Favasulli e altri giovani, ma soprattutto loro due, sono in fondo la parte giovane di questo Napoli, la grande parte giovane che cresce, e ci vuole questa parte in una squadra che comunque non è costruita su ragazzini. Ci vuole un mix. Allegri sicuramente lavorerà su questo, per costruire la migliore squadra, che sia un mix tra i ragazzi che si stanno mettendo in luce, che stanno cercando spazio, e chiaramente le colonne
1: esperienza, diciamo.
0: Vero, verissimo. Caro Marco, è sempre un grande piacere averti qui a Sunday Sport con noi. Ne approfittiamo per ovviamente mandarti un abbraccio e augurarti buona domenica.
2: Sì, noi ci godiamo lo spettacolo della Coppa America, naturalmente, siamo anche noi lì e tifiamo l'una rossa,
0: sì,
2: ci sono tutte le possibilità. Fammi dire solo che
0: vai.
2: Ieri il vento di Napoli in particolare è stato un successo per tutti, vuoi dire? Questo va detto, perché sì, la città è bellissima, perché chi lo mette in dubbio, ma ieri lo stadio del vento di Napoli che tutto sommato i campioni devono fare i conti con questo tipo di cose. C'è un gregale non da scherzare, e questo ci fa piacere, perché Napoli è stata scelta anche e soprattutto per il vento, non solo per la sua bellezza.
0: No, fai benissimo a dirlo, perché è ovvio che insomma le scelte vengono fatte e per la cornice, che è fondamentale, ma poi c'è un campo di regata che diventa ancora più importante, quindi non viene fatto tutto insomma campato lì per aria. Quindi diciamo Napoli in generale, e dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista naturale, in questo caso del vento che del quale parlavi tu poco fa, credo che abbia risposto davvero ottimamente a questo antipasto. Poi l'appetito viene mangiando e non vediamo già allora nemmeno il tempo di farla finire questa Louis Vuitton Cup, poi di tuffarci esattamente nel vento dell'America's Cup. Caro Marco, un abbraccio.
1: Ciao Marco, grazie, buona domenica.
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille a Marco Lobasso e grazie a Carmine Esposito che al telefono ci raggiunge. Ciao Carmine, buona domenica.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Allora, io voglio partire dalla nazionale però con te, poi dopo ovviamente parliamo del Napoli, perché in tanti insomma si aspettavano, vabbè, tornato Mancini, corsa nuovo, tanti nuovi convocati, però l'Italia continua a perdere. Io credo che non è che basti cambiare CT per invertire la rotta, no Carmine? Tu poi lo conosci di allenatori, poi ne hai cambiati quando eri giocatore. C'è bisogno di un progetto, c'è bisogno di riforme in questo calcio. Adesso si è scelta una strada diversa, diamo anche il tempo di percorrerla, no, questa strada.
3: Ma sicuramente secondo me anche io comunque mi aspettavo una nazionale non in questo modo, però comunque con qualche piccola difficoltà, perché comunque come dici tu, per creare qualcosa di importante nell'arco degli anni ci vuole un progetto, ci vuole continuità, sperando che Mancini riesca a dare quella continuità che è mancata. Sicuramente stiamo ripartendo dall'anno zero, perché squadra giovanissima, abbiamo affrontato forse una delle squadre che comunque non ci dimentichiamo che comunque ai mondiali
0: Di qualità ne hanno, comunque
3: ha fatto benissimo, abbiamo fatto una grandissima difficoltà, non si poteva aspettare che in una partita così all'Olimpico, la prima contro una squadra importante, potessimo fare sfracelli o fare chissà cosa, però diciamo che si sono viste delle cose importanti guardando già al futuro, però c'è molto da lavorare.
0: Assolutamente.
1: Cosa pensi proprio delle convocazioni invece di Mancini?
3: Ma sinceramente qualcuno mi aspettavo anche qualcuno un po' più di esperienza, sinceramente. Ha convocato tutti i giocatori, sono contentissimo per Calafiore, perché comunque loro è uno dei giocatori dei talenti purtroppo andati via dall'Italia troppo presto, che poi a far comodo a qualsiasi squadra qui in Italia. Però io sinceramente avrei convocato qualche cosiddetto vecchiotto, soprattutto anche lì dietro, sì. Hanno fatto bene, anche il giocatore del Brighton comunque ha fatto bene, però alla fine si è partito secondo me con troppi giovani, secondo me ci voleva un pochino di
0: mix,
3: soprattutto la prima partita, per non cercare tra virgolette di fare, non dico una scarsa figura tra virgolette, perché comunque alla fine il Belgio al primo tempo ci ha messo veramente sotto, anzi addirittura finire il primo tempo con qualche gol di scarto in più. Però secondo me un giusto mix, poi pian piano andavi scremando e puntavi sulle tue idee. Se puntavi sulle idee soltanto dei giovani, poi li lasciavi fuori. Però secondo me la prima potevamo affrontare in un modo diverso. Però sai, il CT è Roberto, conosce l'ambiente, conosce tutto. Io spero che possa far bene.
0: Ah, questo ce lo auguriamo tutti, per il bene proprio del calcio italiano. È ovvio che fa male in questo momento vedere lo status della nazionale ridotto, diciamo così, a comprimario, non più di così grande livello, però si è iniziato un percorso con l'augurio che insomma si torni davvero.
3: Che sia un percorso.
0: Sì, no, ma non esistono delle soluzioni, delle ricette miracolose. c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di un percorso, di un'idea e di un progetto. Poi vedremo se sarà stato scelto il progetto giusto, ma bisogna puntare e seguire un progetto.
3: È che in Italia purtroppo tu vedi anche tutte le squadre non aspettano i nostri giovani.
0: Esatto.
3: Noi vogliamo già giocatori già fatti, li prendiamo sempre comunque dall'estero, qui ci crediamo poco. E spero che Mancini possa avere queste idee importanti, perché comunque alla fine sono scesi in campo giocatori importantissimi, vedi gli Esposito, vedi comunque giocatori che comunque saranno il nostro futuro per i prossimi anni.
0: Sì.
3: È giusto puntare su questi, però secondo me un pochino di un giusto mix iniziale ci poteva anche essere.
0: Carmine, prima di salutarti, però dobbiamo parlare del Napoli, ovviamente.
3: Era ora.
0: Dobbiamo parlare del Napoli. Che ti aspetti qualcosa di diverso alla ripresa del campionato? Perché insomma è vero che c'è questa lunga sosta per le nazionali, per noi tifosi, gli addetti ai lavori, è molto lunga, sembra quasi non passare mai, però per gli allenatori sono giorni importanti, perché puoi andare a correggere qualcosina, a recuperare dei calciatori, la condizione atletica di chi non va ovviamente in nazionale.
1: Aspetti riflettere, no?
0: Su sì, di riflettere sulle scelte fatte. È vero che siamo all'inizio, però inevitabilmente, insomma, qualcosina in più ci si aspettava. E tu ti aspetti qualcosa di diverso da questo Napoli, anche tatticamente, alla ripresa?
3: Quello sicuramente, perché comunque, con tutto il rispetto, con tutto il bene per il Napoli, cioè quello che abbiamo visto fino adesso non è il nostro Napoli, quello che ci aspettavamo inizio stagione. Sicuramente ci potevano essere dei problemi con una rosa di 40 giocatori, vado a scremare, è il giocatore che non è contento, però anche a livello di tatticamente il Napoli l'ho visto molto male, cioè l'ho visto poco, non è quella squadra fluida tra virgolette, comunque veramente ci aspettavo, io mi aspettavo col cambio di allenatore da Conte ad Allegri, sì, si conosce Allegri, cortomuso, vince sempre 1-0, le sue squadre non giocano un calcio entusiasmante, però pensavo che in una rosa così importante come quella del Napoli potessimo partire bene, anche se purtroppo abbiamo preso anche già subito delle squadre importanti.
0: E questo anche va detto, è un calendario non facilissimo in questo inizio.
3: Però secondo me Bologna... Bologna e Firenze devi vincere tutti.
1: Esatto, calendario difficile, ok, le prime tre.
0: Sì, no, è ovvio che alcune partite, quella di Firenze poi per come si era messa, credo che siano due punti poi veramente gettati dal Napoli, col Bologna sei riuscito a portarla a casa. Poi è ovvio che a Milano è stata una partita davvero fatta di dettagli, te la sei giocata, eri avanti 2-0, anche lì magari la gestione potevi fare qualcosa di diverso. Poi l'occasione capita ad Anghissà e a Neres e per centimetri non va, all'Inter invece con Lautaro è più cinica e vince la partita, però lì te la sei giocata testa a testa. Sono d'accordo con quello che dicevi tu, i punti sono venuti meno secondo me proprio nella gara contro la Fiorentina, staremmo parlando di altro probabilmente.
3: Sì, ma sicuramente, anche perché comunque secondo me dopo il primo ciclo di quelle 3-4 partite, tra virgolette, cioè io non le chiamo neanche difficili o importanti, io comunque siamo una squadra che comunque dalla prima giornata
0: vice campioni d'Italia comunque.
3: Cavolo, tu potevi incontrare anche già prima di campionato il Barcellona, certo. Che comunque dovevi dimostrare di essere il Napoli, purtroppo è quello che è venuto a mancare, perché tu comunque la prima non l'hai fatta bene ma hai vinto su un episodio, la seconda hai giocato col Como e secondo me da lì sono iniziati secondo me i problemi del Napoli, perché si è vista una squadra, sì il Como facciamogli l'applauso, sono bravi di qua e di là, ma bastava soltanto che il Napoli facesse un pochino il Napoli, certo. Li attaccasse un pochino alti e tutto quel casino non veniva fuori. Lo stesso se tu guardi Firenze, Firenze e Napoli sì, ha avuto 20 minuti fatti per bene, gioca a sprazzi.
0: Però avevi anche l'occasione di chiuderla quella partita, poi sei entrato sotto ritmo nella ripresa.
3: Bravi, cioè, non puoi entrare il secondo tempo, vinci 1-0 con tutti i problemi che ti stai portando da 3-4 domeniche, sì, vinci comunque col Bologna, e questa doveva essere, come hai detto tu, doveva essere, come lo vedo io, doveva essere la partita del riscatto, la partita in cui dici vinco Bologna, vinco Firenze,
0: mandi un messaggio, poi c'è la sosta, si iniziano a preoccupare del naso. Sì, sono d'accordo,
3: bravissimo, incominci a vendere, a prendere, a scambiare, a recuperi gli infortunati e ricomincia a riformarsi il nostro Napoli. Ora esce sempre quel punto interrogativo, perché Se sbagli un'altra partita, si sa, Napoli è una polveriera. Napoli già c'è Mugugno, già.
1: Certo, già adesso sì.
0: No, dovrei cambiare passo alla ripresa. Frosinone, Venezia, insomma, sei obbligato, veramente obbligato, insomma, a fare.
3: Io quelle partite lì le giocherei veramente con, oltre con chi sta veramente bene in tutto, ma un pochino anche un po' più spregiudicato.
0: Cioè. Sì, con chi c'ha voglia.
3: Io non posso vedere Napoli che nella sua area di là fa 8000 passaggi, per me quello non è calcio, non è il calcio che siamo abituati a vedere noi, cioè noi di Napoli negli ultimi 10 anni, cioè noi vogliamo una squadra che comunque attacca, che tira in porta. Napoli tira in porta poche volte, è pericoloso poche volte, anzi forse è molto prevedibile, perché comunque alla fine io metterei qualcosa, cambierei qualcosa vicino a Hollund, perché comunque quel ragazzo, quel giocatore che per me
0: diamogli una massa, salviamo il soldato Hollund.
3: Sì, no, veramente, ma lui è 90 minuti, 95 minuti, a volte tocca due palloni, tre palloni, ma fa 8000 movimenti, viene 8000 volte in conto, si butta delle... Secondo me lui deve cambiare un pochino tatticamente. Poi se lui le sue idee, tra virgolette, vuole poi dopo ritornare col suo 4-3 come sta giocando qui, ma devi farlo quando stai bene, quando stai facendo risultati, hai Frosinone, hai Venezia, non puoi sbagliarle, queste non le puoi sbagliare, ma proprio non
0: ci voglio neanche pensare, onestamente. Carmine, è sempre bello parlare con te, ti mando un grande abbraccio e alla prossima.
1: Grazie Carmine, buona ciao, buona domenica.
0: Grazie mille a Carmine Esposito. Ultimo mini break, cara Susi,
1: e poi dopo filo diretto allo 081 546 6873.
0: A tra poco.
4: Arriva numero 10, il Colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: E rieccoci in diretta, ultimo segmento di Sunday Sport dedicato ai nostri amici radio e teleascoltatori, cara Susi.
1: Che possono chiamarci da questo momento allo 081 546 6873 o continuare a scriverci invece al numero 342 00 00100, ma noi andiamo subito al telefono perché c'è Gerardo, ciao!
0: Ciao Gerardo!
11: Buongiorno ragazzi, sono Gerardo da Salerno, sempre Forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
11: Ho mandato un messaggio perché vi volevo segnalare che da qui a Salerno il segnale radio va e viene, è da stamattina. Sì, adesso sembra un pochettino meglio, ma comunque non è continuo.
0: Quindi, grazie per la segnalazione, Gerardo. Sì, ovviamente comunicheremo tutto.
11: Quindi soprattutto se volevo segnalare questa cosa. No, io volevo parlare un attimo di futuro,
1: farmi un
11: giochino con voi.
0: Vai, proviamoci.
11: Ascoltando Paolo, lui diceva che lui auspicava l'arrivo di Sarri prima che arrivasse a Napoli. Ci ricordiamo quando arrivò Sarri tutte le critiche preventive.
1: Sì.
11: Ora, in un discorso di ringiovanimento della rossa, è di un Napoli che torna a essere, passatemi il termine, giochista. Un allenatore come Albini del Frosinone dovesse fare bene, io glielo auguro perché è bravo, come verrebbe accolto dalla piazza? Io ascolto la risposta del radio e vorrei una risposta sincera e obiettiva da voi al 100%. Grazie sempre.
0: Grazie a te Gerardo, bella domanda. Come verrebbe accolto da parte della piazza? piazza spaccata, immagino, come, come sempre, Gerardo, ma probabilmente anche se venisse Guardiola sarebbe una piazza spaccata, nel senso che ci sarebbe chi è più scettico, chi sarebbe contento di dare un'opportunità a, a, ad Alvini. Io credo
1: anche
0: che
1: perché proprio Alvini è uno di quegli allenatori a cui non era stata data proprio tutta questa fiducia.
0: Anzi, tutt'altro, tutt'altro. Sul giochista, poi, io credo che la prima cosa da valutare sia il materiale che hai a, a disposizione. Si è parlato tanto di italiano, per esempio, questa, quest'estate qui a Napoli. Allenatore che a me piace tanto, sì, che io avrei voluto vedere a Napoli, lo, l'ho sempre detto onestamente qui. Poi faccio un ragionamento e dico, la rosa attuale del Napoli è una rosa che va a combaciare con quelle che sono le idee, la filosofia di italiano per fare un nome, ovvero calciatori che devono essere molto mobili, la fase di pressing offensiva. Secondo me non tanto, quindi avresti dovuto cambiare tanto anche sul mercato e regalare italiano una rosa più in linea con quelle che è la sua filosofia di calcio.
1: Operazioni che però non potevi fare.
0: Sono operazioni che non potevi fare. Io credo che insomma la scelta di Allegri è stata ponderata. Io onestamente poi la condivido, nonostante, lo ripeto, a me sarebbe piaciuto molto vedere italiano, ma mi aspettavo qualcosa in più sul mercato, ma non in termini di grandi nomi, ma di ringiovanimento della rosa. Non è stato fatto perché con Allegri si sono fatte delle valutazioni, adesso capiremo queste valutazioni dove porteranno. Per rispondere poi a Gerardo, io sono sempre per dare chance a chi le merita, onestamente. Se De Laurentiis dovesse decidere in futuro, a parte che in questo momento Allegri insomma ha 3 anni di contratto e credo che resterà a lungo l'allenatore del Napoli, non ci sono in questo momento delle riflessioni in corso, ma se qualora tra 1, 2, 3 anni decidesse di ingaggiare Alvini, sarà l'allenatore del Napoli e avrà il massimo supporto da parte mia. Poi sarà il campo il giudice supremo e solo di quello noi dovremo parlare e giudicare. Torniamo al telefono.
1: Sì, da Domenico. Ciao Domenico.
0: Ciao Domenico.
12: Ciao Susi.
1: Ciao Domenico.
0: Ah, grande Domenico.
1: Eccoti. Come stai?
12: Susi.
1: Domenico, come stai?
12: Bene, tu?
1: Tutto bene, tutto bene. Ci stai seguendo?
12: Sì.
0: La stai vedendo la vela, Domenico?
12: Sì.
0: Ah.
12: Sì.
0: Per chi tifi?
12: A Luna Rossa.
0: Bravo, Domenico. Bravo, le due imbarcazioni Luna Rossa. Bravo il nostro Domenico. Senti, Domenico, te lo chiedo subito, ma questo Napoli a te sta piacendo? Cosa ti aspetti dopo la sosta?
12: Vittoria Napoli, tutti. A tutti.
1: La vittoria di tutte le partite.
0: Certo, Frosinone, Venezia, il Napoli deve iniziare a vincere, no?
1: Direi.
12: Sì.
0: Bene, bene.
12: Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Forza Napoli, Domenico, ti aspettiamo, intanto goditi questa giornata.
0: Ciao Domenico, un abbraccio forte. Grazie sempre al nostro Domenico. Forza Napoli, che mi aspetta? È facile, il Napoli le vinca tutte. Beh, non sei l'unico, caro Domenico.
1: Pretenzioso!
0: Così,
1: Libero che ci scrive su WhatsApp: al Napoli non basterà vincere alla ripresa del campionato per riprendersi, ma per scacciare i pensieri dovrà vincere e convincere.
0: Ragazzi,
1: quindi,
0: cari, iniziamo a vincere, che qua sono i risultati che scacciano via quelle che sono le nubi,
1: le preoccupazioni.
0: Iniziamo a vincere, poi arriva tutto il resto, perché io continuo a dirlo, il gioco del Napoli di Allegri a me non sta dispiacendo, mancano tante pedine qualitativamente importanti, manca qualcosina in più di cinismo lì davanti. Aspettiamo che rientrano tutti, diamo ancora fiducia a questa squadra. In questo momento servono i risultati, perché con i risultati arriva la tranquillità, arrivano le giocate e arriverà anche un gioco magari un po' più spregiudicato qualitativamente, magari per palati più fini. Dobbiamo aspettare altre 2 settimane, ragazzi, perché
1: un po' di pazienza. Ne parleremo, ovviamente saremo qui a rispondere anche a tutti i vostri dubbi, le vostre domande. Abbiamo ancora un minuto di tempo per chi ci vuole.
0: Simone Zagaria ha detto no,
1: quindi
0: non c'è nessun minuto di tempo perché tra poco arriva il notiziario dopo il disco, e quindi siamo arrivati al termine, cara
1: Susi, di questa puntata di Sunday Sport.
0: Che dire? Che
1: Salutiamolo Simone Zagaria, ogni tanto è lì che ci dà delle indicazioni, dice cose.
0: Vedi, ti saluta anche il nostro Simone dal monitor di servizio. Grazie a Simone Zagaria, grazie ovviamente a tutti i nostri radio e teleascoltatori. Tutti gli aggiornamenti direttamente dal lungomare di Napoli per la Louis Vuitton Cup dai nostri inviati sui social, Instagram, YouTube, TikTok, siamo Facebook, il sito
1: chischinapoli.it,
0: insomma siamo davvero ovunque. Grazie mille alla nostra Susi Fiorillo.
1: Grazie a te Riccardo Catapano.
0: Noi ci ritroviamo con Sunday Sport domenica prossima e allora buona giornata.
1: Ciao
0: a tutti.
13: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, violenza su un campo di calcio a casa Miccia alla Terme sull'isola d'Ischia durante la partita di prima categoria tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore. L'arbitro, un giovane napoletano di 19 anni, è stato colpito alla tempia destra da una pietra lanciata dagli spalti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la protesta sarebbe iniziata dopo l'espulsione di un giocatore della squadra di casa per poi trasformarsi in una sassaiola contro il direttore di gara. Il 118 ha poi prestato soccorso al giovane, che ha però rifiutato il trasporto in ospedale. La partita è stata sospesa con entrambe le società, che hanno condannato l'episodio, ed ora i carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili. Ancora cronaca Far West a Pomigliano d'Arco. In tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo in sella ad uno scooter insieme ad altre due persone avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Non sono però stati trovati bossoli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Il giorno della regata finale a Napoli per la preliminare regata di America's Cup, Luna Rossa Senior parte al comando della classifica generale con 51 punti davanti ad Emirates Team New Zealand a quota 43, gli svizzeri di Alinghi a quota 38. Oggi le ultime due prove di flotta nelle acque partenopeche decideranno le due imbarcazioni che accederanno poi al match race finale. Tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dai nostri inviati sul lungomare. La chiusura poi con il calcio, sosta per le nazionali in casa Napoli, che prepara il ritorno in campo del 10 ottobre contro il Frosinone. A casa il Volturno si lavora senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Novità però dall'infermeria: Scott McTominay ha ripreso ad allenarsi in palestra dopo l'intervento al cuore, ma la convocazione per il Frosinone il 10 ottobre è ancora in dubbio. Lavorano invece per tornare a pieno regime i vari Alison, Neres, Meret, Spinazzola, Anghissa e Marianucci, con Allegri che spera di riavere presto la rosa al completo per invertire la rotta di questo inizio di stagione. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bambina.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
4: Biglietti su Ticket One.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Legendary Dance.
6: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana. Las 20 más pegadas la pueden escuchar con nosotros. Oscar y Gino, directamente desde Miami.
0: Il nostro appuntamento con la classifica latina, chiaramente dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna. Chiaramente questo grande weekend latino parte quando tutti i nostri amici ci ascoltano dall'auto oppure stanno tornando da una bellissima cena.
1: Sì, sì, ahorita è verano, sabe? 2026, verano, summer 2026.
0: La grande classifica, soprattutto la grande musica, tanti concerti importanti in tutta Europa, artisti importanti come Romeo Santos, Prince Royce, come Ozuna, che stanno girando
1: sì, tutte. Anuel, Juan Luis Guerra, todo, Belé, todo el mundo viene para Europa en julio y agosto.
0: ¿Qué concierto sei stato últimamente?
1: Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Roy.
0: ¿Te gustó todo?
1: Todo, todo. Y estoy esperando a Shakira, que está en septiembre y octubre en España, ¿sabes? Tiene Madrid, tiene 4 conciertos en septiembre y 4 en octubre.
0: Ma bellissima Shakira, come sempre. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina. Partiamo con la nostra numero 20, chiaramente, e ritorna nella versione salsa Nicky Jam
1: con Comenzar de

0: Yankee con esta rica salsa. ¿Qué piensas, Gino?
1: Una bellísima canción, claramente una bella salsa, molto romántica, la clásica salsa que ci gusta a nosotros.
0: Salsa romántica de los años 90, puertorriqueña.
1: Noi puertorriqueña. Noi abbiamo fatto sempre una grande pubblicità a Nicky Jam perché ha questo bel ristorante a Miami che noi che spesso siamo stati lì, io star ospiti
0: italiani. Sì, perché è la se cucina venezolana, arepa.
1: E quindi chiaramente siamo stati ospiti, chiaramente Nicky Jam, questo bellissimo ristorante a Nord Miami vi aspetta, ma vi aspetta anche in tutta le classifiche con questo nuovo disco che praticamente è uscito proprio in questi giorni.
0: Sì, sì, calentico come si dice. E vamos a seguir a romper eso aquí en Momento Latino Hit, el party del fin de semana, y nos vamos con la posición número 19
1: con Jalí López con Más Bella.

0: Nosotros le damos música del Caribe, música tropical, para que escuchen y bailen con nosotros.
1: Ragazzi, questa è la grande classifica latina, ma soprattutto incominciamo a salutare qualche amico e qualche amica, chiaramente, che scrivono qui a Momento Latino. Salutiamo Anna Maria e Annalisa, che ascoltano Momento Latino dall'Italia. Sono due salsere, due amanti della musica latina, e noi gli diamo questa cornice musicale durante tutta la giornata, chiaramente con Kiss Kiss Latina, la nostra radio latina che ascoltate chiaramente seguendo il web di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, sì, Kiss Kiss Napoli Latina, e sigan escuchándonos todos los días. Y nos vamos con la posición número 18, con Belé, el colombianísimo, la nueva generación de la música urbana, No Tiene Sentido.

0: Belé, che è in concerto anche in Europa, dove si trova attualmente? Ah,
1: adesso ahorita sta in Spagna, sabe?
0: Ah, in Spagna, chiaramente. Scusa, abbiamo...
1: Io regresé anteayer de España.
0: In Spagna, chiaramente Oscar è uno che segue tanti concerti, ma non è che segue i concerti per ascoltare la musica, spesso va ai concerti per vedere le ballerine che sono sul palco.
1: Sì, sì, bueno, no, salì con un'amica colombiana che vive in Barcellona.
0: Ma tanti concerti importanti in tutta Europa, tanti concerti che partono dagli Stati Uniti, uno dei personaggi storici attualmente della musica latina, super premiato Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con

0: nostro amico Carlos Alcantara, che segue il Momento Latino, come tanti latini che seguono la nostra
1: canzone. Sì, sì, los latinos que están en Italia, un saludo muy especial a Cuba, Colombia, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Chiaramente siamo in piena estate, chiaramente qui a Ocean Drive abbiamo tantissime persone che seguono la nostra classifica, chiaramente in diretta con tutti i barretti che ci mettono live durante la nostra classifica, in onda dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti, da mezzanotte a luna in Italia. Chiaramente tante persone ascoltano Momento Latino dai barretti, quindi mentre fanno aperitivo che fanno? Ascoltano Gine,
1: sì,
0: Oscar.
1: Sì, ahorita vamos a llamar a José para que nos traiga una cosa fría.

0: Maluma.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, scaricate la nostra app Kiss Kiss Latina. Dove potete ascoltarci? Dove chiede?
0: Nella playa, nella luna.
1: Dove volete ascoltarci, ci ascoltate. Nel frattempo noi siamo qui al sole, al mare dei Caraibi, chiaramente siamo a Miami, una delle città molto ambite, chiaramente molto popolate attualmente di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, molti molti turisti, molto molto belle ragazze, Oscar.
0: Sì, sì. 12 mesi all'anno qui è fiesta, sempre.
1: Sempre. Andiamo avanti, numero 14, Barcelona.
0: Nos vamos con esta rica bachata con Dímelo Cupido y Charles Ruiz.

0: Ragazzi, ma se doveste passare da queste parti, no? Ascoltate Momento Latino in radio, l'ascoltate in Italia, grazie a Radio Kiss Kiss Napoli che ci dà la possibilità di arrivare a vosotros, ma arrivate anche a Miami, noi siamo qui sulla bellissima Ocean Drive nel nostro casotto perché è partita il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach, il nostro appuntamento del sabato e la domenica per tutti gli amici che arrivano, ascoltano musica latina, chiaramente vedono me Oscar.
1: Estamos en la playa, aquí a orilla de la playa. Dandole musica de verdad.
0: Ragazzi, ma noi andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Por un pendejo no se llora.

0: riso per un uomo inutile, per una donna inutile, non si piange, non si piange.
1: No, signora, no, signora.
0: No, signora, si rimane così. Chiaramente Oscar è stato una persona che ha fatto piangere tante ragazze, no, perché pensavano inizialmente che tu fossi un uomo, diciamo, dedicato completamente a loro, invece dopo passa la prima settimana, quanto dura una settimana il tuo amore?
1: Sì, no, io le dico che non se innamorin de me, io se lo dico sempre, perché io sono loco.
0: Sono loco. Ragazzi, questa è la classifica latina, ma soprattutto il momento latino on the beach, sabato e domenica, Gino Latino e Oscar, dai microfoni di fuego, di momento latino, Miami.
1: Y nos vamos con la posición número 12, con Randy Malcolm cantando.

0: Il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande momento latino moltissimi anni fa, canzoni che abbiamo già ritrovato tantissimi anni fa qui a Momento Latino, ma sono diventate canzoni che fanno parte un po' della storia della musica latina, come questa per esempio di Rubén Blades.
1: Nosotros le damos historia aquí en el Momento Latino, el party del fin de semana con

0: artisti più importanti della musica e della salsa degli anni 80 rimane sicuramente Rubén Blades. Il panamense è stato una delle voci che sicuramente ha dato la storia alla
1: loro
0: salsa.
1: Ellos hicieron historia Gino con Willy Colón, que se murió hace poco. Ellos eran un duo fuerte
0: formidabile degli anni 90. Chiaramente tutti i sassari ricordano sicuramente Rubén Blades, che abbiamo trovato nel nostro appuntamento dedicato al nostro momento storico. Ma andiamo avanti con Momento Latino numero 10, Bad Bunny
1: con Nueva York, El Conejo.

0: cantanti femminili, forse la donna per eccellenza della musica urbana rimane sicuramente Karol G.
1: Sì, sì, ultimamente le chiedo da una novità, ella va a essere il nuovo disco e va a essere un nuovo tour.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 8.
1: Innovamos con el

0: Sicuramente la musica cubana, il son di Fresto, sta andando a gonfie vele. Chiaramente tutte canzoni che riportano un po' al primo grande successo di quest'artista.
1: Ase Daño Verte
0: è stato uno dei successi che chiaramente ha aperto le porte a quest'artista cubano. Dove vive,
1: Oscar? El Salvador. Y seguimos dándole música de calidad y nos vamos con la posición número 7 con esta rica salsa, Carlos DC.

0: con la grande musica, con il grande mare, con Miami Beach, il sole, mare, tanto calore, calore in tutto il mondo,
1: sì,
0: attualmente
1: no,
0: anche in Europa stanno facendo delle temperature molto alte.
1: In Europa, Francia e Spagna ha llegato a 47 gradi.
0: Mamma mia, 47 gradi, veramente siamo delle temperature altissime, ragazzi. Questa è la temperatura che troverete ai Caraibi, questa è la temperatura che troverete quando arriverete qui a Miami, sarete con nosotros già quando uscite dall'aereo.
1: Bueno, la differenza, io te voy a decir ahorita la differenza de Europa y Miami, que Miami, nosotros estamos en el Caribe, que abajo del Ecuador, el calor es seco.
0: Es seco.
1: En Europa es húmedo. Donde hace invierno, el calor es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy húmedo.
0: Húmedo, húmedo. Andiamo avanti, número 6.
1: Con Fey y Luis Fonsi, con esta rica salsa.

0: una bellissima salsa, Luis Fonsi insieme a Fede con Cambiare, tantissima salsa.
1: Te ricorda Luis Fonsi con Despacito, record.
0: Veramente Luis Fonsi è uno degli artisti che, come conosciamo, ha fatto dei grandissimi successi, ma Despacito è stata la canzone che ha fatto record su record.
1: Punto a Tequinda di Gianchi.
0: Salutiamo il nostro amico Vincenzo Petrucci che ascolta Momento Latino, salutiamo tutti i latini che ascoltano chiaramente la nostra classifica, ma andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 5.
1: Lo vamos con Daddy Yankee, Bizarrap con sesión número

0: al momento latino, l'immortale Daddy Yankee. Chiaramente sì. Daddy Yankee ormai è uno dei personaggi storici della musica urbana di Puerto Rico, forse il fautore, quello che ha aperto un po' le piste con Gasolina in tutto il mondo, e rimane sicuramente oggi l'artista per eccellenza, insomma il papà del reggaeton.
1: Il papà del reggaeton.
0: Ragazzi, ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, la nostra super classifica Momento Latino Hits, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna, quindi orari in cui tornate da una bellissima cena oppure state andando in discoteca, ascoltate chiaramente Momento Latino, andate piano, mettete la cintura di sicurezza, insomma non guidate in maniera lucida.
1: Ahorita in Italia, in Europa, la gente sta yendo esa hora para la playa, tomarsi su aperitivo esa hora, tu sabes, ahorita hace calor, es verano.
0: Andiamo avanti, numero 4, Mike Ten con Mamacita.
1: A gozar con esta rica

0: di Gino por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo quasi alla fine della nostra classifica, chiaramente il nostro appuntamento con Momento Latino Hits volge quasi al termine. Infatti a questo punto dobbiamo svelare le ultime tre posizioni, ma partiamo numero 3
0: con il re della salsa Marc Anthony junto a Nati Peluso, Como en el Idilio.

0: Marc Anthony insieme a Nati Peluso, come nell'idilio, insomma, una cosa bellissima,
1: sì, no? Bella salsa romantica.
0: Romantica. Numero 2 torna chiaramente il Pavarotti della salsa, ovvero Tito Liens.
1: Bueno, prima lo chiamavo

0: le seguimos dando más zumbao aquí con esta rica salsa de Tito Nieves.
1: Sicuramente una delle salse romantiche più belle uscite negli ultimi tempi, anche perché insomma Tito Nieves rimane sicuramente il re della salsa romantica degli anni 90. L'abbiamo seguito in tantissime generazioni, l'abbiamo seguito in tantissime vesti.
0: Una curiosità, Gino. Todos los cantantes ya de salsero son todos mayores de edad, 75, 80.
1: Tutti grandi,
0: sí,
1: tutti, sí, grandi,
0: todos,
1: età,
0: todos.
1: Tutti grandi. Ragazzi, siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra number one.
0: Y nos vamos con la numero uno, Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: momento latino, Romeo Santos e Prince Royce con grandissimi concerti in tutta Europa, sì, sì, sì, in tutto il mundo, che dedicano questa canzone a San Miguel.
1: San Miguel dice che lo proteja,
0: che è uno santo protettore della Repubblica Dominicana, chiaramente, che dice proteggete tutti i dominicani e tutti quelli che vengono in vacanza nella Repubblica
1: Dominicana. Sì, sì, sì, claro, claro, claro. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa, los saludo Oscar y Gino, nos vemos a la próxima, hasta luego.
0: E vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.